disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

Huh?

Ehi, shh.

Thank you.

so unsafe when you are insecure in the space where you are.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e, glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio.

da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3 minuti e 18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è: good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

Mimba, kudalo, balo, miaswalo, balo, Joe.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta di irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop. Il bianco che cancella il buio.

0: stato con Hackman, con le...
1: E se la...
0: E

C'è una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: prova tecnica, prove tecniche di trasmissione. Queste sono prove tecniche. Prova tecnica di messa in onda.
1: Bene, la prova tecnica è finita, vi rilasciamo.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ascultați Radio Gwen. Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Benvenuti, ben ritrovati a tutti su Radio Gwen. Io sono Costa e torniamo con questi mercoledì del nostro palinsesto estivo live con tutta una serie di podcast che riproponiamo, che sono andati in onda durante la nostra stagione. Torniamo da una settimana molto molto impegnativa, ma anche molto molto bella a Casa Azul, dove potrete riascoltare presto tutti i nostri podcast, tutte le recensioni che sono state fatte. Insomma, c'è veramente veramente tanto, ci siamo divertiti molto, è stato molto impegnativo, ma devo dire che c'è stata tanta tanta soddisfazione. Allora, io regia Enrico Mangione, io sono Costa e adesso vado a introdurvi il primo podcast di Mamera di Tati Rossi, che tra il 1926 e il 1973 il programma Kinder La Strasse, promosso dalla Fondazione Pro Juventute e sostenuto dalla Confederazione, tolse con la forza centinaia di bambini yenish alle loro famiglie. Una serie di 7 podcast che riportano alla luce questa drammatica storia di discriminazione attraverso testimonianze, documenti, riflessioni, mettendo a fuoco una ferita collettiva e un passato che interpella il presente. Allora, nella prima puntata, che si chiama Mi chiamo Ushi di Tati Rossi. L'autrice Tati Rossi incontra Yuji Woser, una donna yenish di 73 anni, testimone diretta del programma Kinder La Strasse, promosso in Svizzera da Pro Juventude dal 1926 al 1973. Migliaia di bambini yenish furono strappati alle loro famiglie, affidate a istituti o famiglie affidatarie, in nome di un progetto volto a rieducarli. Ushi racconta la sua infanzia dolorosa, segnata da 26 spostamenti nei primi anni di vita e il lungo percorso per ricostruire la propria storia. L'episodio intreccia la testimonianza personale con il contesto storico, affrontando temi di razzismo, istituzionale, identità e memoria. Buon ascolto.
2: Io mi chiamo Ushi Woser, sono nata il 13 dicembre 1952 a Rüti, nel cantone Zurigo. Il mio vero nome è Ursula, però io con la Ursula non voglio più niente avere da fare, perché la storia è così brutta. Io mi chiamo Ushi perché la Ursula è quella che hanno maltrattato come un cane e quindi mi chiamo Ushi.
3: Sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli yenish, un podcast originale prodotto da REC. Episodio 1. Mi chiamo Ushi.
4: Abum noi non usiben un climb del gentili visitatori, stiamo per arrivare a Zurigo, stazione centrale, sul binario 7, fine corsa, tutti sono pregati di scendere.
3: È la mattina dell'8 ottobre 2024. Parto da Lugano per andare nella Svizzera tedesca, dove incontrerò la testimone chiave di questo racconto.
5: Si accava il binario 12,
6: sì.
5: È là davanti e a sinistra.
6: Ah, grazie.
3: Ed eccola, nel parcheggio della stazione, in piedi sotto un cielo grigio, davanti alla sua auto azzurra. Si guarda intorno, indossa una tuta, stringe il telefono fra le mani.
6: Ciao Ursula, piacere.
3: All'anagrafe è Maria Ursula Woser, ma d'ora in avanti la chiamerò Ushi. Oggi Ushi è una signora di 73 anni, con un marito, due figlie e 4 nipoti. Ha alle spalle una storia difficile con cui convive da tutta la vita. Ushi fa parte del popolo yenish, tra i gruppi nomadi più numerosi d'Europa.
7: È un capitolo buio. buio della storia svizzera. Tra il 1926 e il 1973 centinaia di bambini della minoranza Jenisch furono strappati alle loro famiglie nomadi e affidati a persone e istituti per essere rieducati. Un programma che era stato condotto da Pro Juventute con il sostegno della Confederazione. Oggi
3: la Fondazione Svizzera Pro Juventute, con il suo programma Kinder der Landstraße, è l'altra grande protagonista del nostro racconto. E tra poco ci arriviamo.
8: Ecco, ha funzionato.
9: Sì.
10: Gentile, l'hai fatto un po' di strada?
9: No. Ho dovuto andare ugualmente lì alla stazione perché sabato e domenica devo andare a Innsbruck,
10: sì,
9: in Austria. Allora ho dovuto comprare i biglietti.
3: Uschi ha fatto della sua storia una missione. Viaggia spesso in tutta Europa, tra Svizzera, Germania e Austria, dove il prossimo weekend racconterà la sua infanzia davanti a una platea di studenti di un liceo. Vive in una villetta bifamiliare a Olderbank, un comune svizzero del canton Argovia che conta poco meno di 1500 abitanti.
9: Hai paura del cane?
10: No.
9: È solo piccolina. È molto contenta se vieni, perché dopo vedi come ti saluta.
10: Fa le feste.
9: Non abbaia mai.
10: Permesso.
3: Quando ha deciso che avrei narrato in un podcast le discriminazioni subite dalla comunità Jenisch nel secolo scorso, mi sono subito messa alla ricerca di un testimone. Non è stata una ricerca facile, sono stata fortunata ad incontrare Uschi, che di fatto oggi è tra le poche voci a raccontare questa storia.
9: Vuoi bere un caffè?
10: Grazie. Il titolo provvisorio di questo podcast è Figli
9: strappati,
10: la storia dimenticata dei bambini Jenisch. Poi chiaramente può cambiare. Yeah. Poi un po' più nel dettaglio, la sinossi.
9: Vennero strappati dalle loro, internati ospedale psichiatrico Kinder der Landstraße, volute dalla Fondazione Pro Juventute sotto i piccoli privati.
3: Quando ci siamo sentite al telefono, le ho parlato del progetto che avevo in mente. Poi le ho chiesto un incontro e Uschi ha subito risposto di sì. Io di lei ho letto molto, lei invece di me sa poco e niente. Sono Tati Rossi, ma pochi sanno che il mio vero nome è Arsema. Sono italo-eritrea, nata a Milano il 16 marzo 1983. Ho vissuto a Londra, ho viaggiato parecchio, ho trascorso 90 giorni nel deserto del Sudan, ma di questo magari vi parlerò in un altro podcast. Nel 2018 mi sono trasferita in Svizzera. Pensavo fosse solo una nuova tappa della mia vita, sono abituata ai cambiamenti. Ma non ero preparata alla distanza che avrei avvertito. Una distanza che ben presto si è trasformata in una solitudine che mai avevo sperimentato prima. Italia e Svizzera, o forse è più corretto dire Italia e Svizzera italiana, sembrano vicine. Ma quando porti sulla pelle una storia diversa, le distanze non sono più solo geografiche e si fanno abissali. Per la prima volta, da donna afro-italiana, mi sono scontrata con il razzismo istituzionale. Ho riconosciuto la discriminazione nei silenzi, il pregiudizio nella sottovalutazione. Ho dovuto lottare per far valere i miei diritti. Ho collezionato una serie di prime volte che hanno messo a dura prova la mia salute mentale, rendendo il mio percorso più faticoso. Ma mi hanno anche resa più lucida, più solida, più consapevole. Alcuni di questi momenti li condividerò qui, in questo podcast, perché raccontare è un modo per liberarsi e forse per permettere a qualcuno di riconoscersi, anche solo per un momento, in un'altra voce, in un'altra storia.
10: Poi quando fai questi progetti uno ti chiede Ma perché ti interessa questa
11: Io
10: storia?
11: Che no.
10: E allora ho scritto la verità. Vuoi che te lo legga?
11: Leggilo.
10: Allora, è la mattina del 13 maggio 2024.
3: Il 13 maggio 2024, durante una visita alla mostra Noi e gli altri, dai pregiudizi al razzismo, leggo per la prima volta un termine che non avevo mai letto né sentito prima. Yenish. E lì mi chiedo, chi sono gli Yenish? Rendendomi presto conto che non sono l'unica a non saperlo. Lo chiedo a Raf, un caro amico.
12: Mi senti?
13: Sì, ora ti sento, dimmi.
12: Ti chiedevo, tu sai chi sono gli Yenish?
13: Gli Yenish? Ma per caso sono quelli argentini? No, perché l'altro giorno ho sentito un nome strano di una etnia argentina.
3: Poi ci riprovo con mio fratello, Nathan.
14: Ciao baby, come va?
15: Ah, Miri, tutto bene, tu?
14: Bene, bene. Senti, una domanda al volo. Tu sai chi sono gli Yenish?
15: No, gli Yenish mai sentiti, no. No, amore. Sembrano un gruppo rock, sembra.
16: Gli zingari svizzeri sono gli Yenish, con un passaporto uguale al nostro, con gli stessi obblighi, ma con meno privilegi. Essenzialmente nomadi da secoli all'interno del nostro paese, oggi gli Yenish, circa 35.000, vivono per la maggior parte in appartamenti come noi o in casette di legno. Betonienish, Yenish di cemento, si autodefiniscono scherzosamente.
3: Un avvertimento prima di continuare. Nel podcast sentirete a volte le denominazioni storiche riferite ai popoli comunemente detti nomadi. Siamo consapevoli della loro imprecisione e del carico di violenza simbolica che comportano. La scelta serve a restituire fedelmente il contesto dei documenti storici. Cerchiamo, dove possibile, di utilizzare termini più adeguati. Se fino a quel momento ignoravo l'esistenza della comunità Yenish, sapevo invece abbastanza dell'operato di Pro Juventute. O almeno così credevo. Ho conosciuto la Fondazione Svizzera a sostegno dell'infanzia nel 2019. Avevo da poco lasciato Milano per trasferirmi nel Canton Ticino e mi stavo preparando a dare alla luce mio figlio Noah. È in quel periodo che ho scoperto Pro Juventute, attraverso le sue lettere ai genitori. Sono dei libricini che la Fondazione invia ogni mese alle famiglie dal momento in cui accolgono una nuova vita. Affrontano tutti i temi basilari per la cura del bebè, offrendo consigli e riflessioni. In una fase così delicata in cui per le neomamme il rischio di sentirsi sole è alto, quei libricini erano per me un appuntamento prezioso. Li aspettavo con grande entusiasmo perché effettivamente mi facevano sentire meno sola. Fino agli anni 70, con il benestare della Confederazione, il programma Kinder der Landstraße e i bambini della strada di Pro Juventute ha distrutto centinaia di famiglie perché considerate geneticamente inferiori. E non era l'unica organizzazione responsabile dello smembramento delle famiglie Yenish. Una pratica simile fu adottata anche dalle autorità comunali e cantonali, e in parte anche dalle chiese. Si stima quindi che in nome dell'eugenetica siano stati coinvolti oltre 2.000 minori. Ushi è stata una di quei bambini. Sentirete spesso il termine eugenetica in questo podcast. È un tema a cui dedicheremo più avanti un intero episodio, perché è fondamentale per capire la storia che stiamo raccontando. Nel frattempo leggo testualmente la prima definizione che ho trovato in rete.
17: Il termine eugenetica indica un insieme di teorie e pratiche volte a favorire e sviluppare le qualità innate di una razza.
18: Immaginati dover vivere con la paura che qualcuno arrivi e ti toglie il tuo bambino e non ne puoi far niente, non hai nessun mezzo legale, niente, perché quelli sono più forti.
3: La voce che avete appena sentito è di Thomas Emmenegger, psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell'associazione socioculturale Olinda, che come me si muove tra il Canton Ticino e Milano. Il dottor Meneger si è occupato della vicenda del popolo Yenish. Mi interessava molto avere il suo punto di vista. L'ho contattato e ci siamo incontrati a Lugano.
18: Ed era una pratica molto condivisa. Non era solo un tema che riguardava la pro-gioventù, era sostenuta da una rete molto fitta di istituzioni, a partire dai comuni, dai segretari dei comuni, che individuavano dove erano le famiglie, le denunciavano della polizia, dei giudici, delle istituzioni, della psichiatria, tutto un consenso che attraversava la Svizzera e sembrava in questi anni qualcosa di normale.
9: Sì, ce l'ho dei ricordi, però purtroppo non sono buoni. Non sono buoni né quelli che erano in famiglia né in case di bambini. Non ho dei buoni ricordi nella mia infanzia, non ne ho ugualmente dove sono stato.
3: Uschi mi mostra un fascicolo dove nella prima pagina c'è scritto in grande Kinder della Landstrasse e sotto c'è una sua foto.
9: Ecco, vedi, qui vedi già. Qui ero in una famiglia, sono nato nel 1952 e in marzo 53 ero già in una famiglia, poi in un'altra casa di bambini, poi in un'altra famiglia, non nella medesima, vedi, nel primo anno, mio primo anno della mia vita sono questi posti, no?
3: All'interno del fascicolo c'è una mappatura di tutti i suoi spostamenti tra gli istituti.
9: Allora, 6 posti diversi il primo anno della mia vita.
3: Sono 26 gli spostamenti. Il primo risale al marzo del 1953, quando Uschi aveva appena 3 mesi.
9: Io quando ho dovuto fare, come si dice, curriculum vitae, io ho sempre scritto 7 anni scuola Altstetter, poi il tirocinio a un altro posto, no? Perché io sapevo che sono stata in tanti posti, ma non sapevo quando ero, dove e là. Non ho scritto mai che ero anche in Ticino, però dopo io ho voluto vedere dove sono stato, perché io in testa ne ho tutto dove ero stato, lo so. Posso anche fare il disegno di quelle case lì, ma non sapevo a che età che ero là. E poi mi sono interessato di avere tutta la mia storia. Poi è andato a finire a 3.500 pagine.
10: 3.500
9: pagine. Adesso sono anche di più.

0: Del momento in cui Yushi è venuta in possesso della lunga documentazione parleremo più avanti. Ma torniamo ora a Pro Juventute. Mi sorprende molto che l'organizzazione che è stata di grande supporto alla mia maternità abbia alle spalle un passato così oscuro. Mi metto quindi alla ricerca del responsabile per la Svizzera italiana della fondazione. Pronto, signor Ladi? Buon pomeriggio, io sono Tati Rossi. La contatto perché mi sto occupando di un progetto audio che narra la storia degli Yenish. Sì, ecco, mi piaceva tra i vari contributi audio che sto raccogliendo dialogare con lei. Pro Juventute, fondata nel 1912 in Svizzera, è oggi un'istituzione educativa che si adopera affinché tutti i bambini e i giovani del territorio elvetico possano beneficiare delle stesse opportunità attraverso la promozione di differenti progetti educativi. Dal 2007 Ilario Lodi ricopre il ruolo di delegato per la Svizzera italiana della Fondazione. È un elegante uomo sulla sessantina, ha studiato filosofia e si è sempre occupato di politiche dell'infanzia e della gioventù. In un pomeriggio di autunno mi accoglie nel suo ufficio di Giubiasco, alle porte di Bellinzona. Una delle prime domande che gli pongo riguarda un nome che appare spesso nei documenti mostrati da Uschi. Chi era Alfred Siegfried?
1: È un personaggio controverso. Di Siegfried si è detto tutto il contrario di tutto. Per alcuni è stato un personaggio che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della Svizzera. Per altri è stato uno dei soggetti più vergognosi che la Svizzera abbia mai contato tra la cittadinanza. Evidentemente io sono tra i secondi.
0: Alfred Siegfried è nato nel 1890 a Lucerna. Nonostante una condanna per abusi sessuali su uno studente della scuola in cui insegnava, inizia a collaborare con il segretariato centrale di Pro Juventute.
1: Siegfried ha, in un modo o nell'altro, approfittato di una Svizzera che era quella di quegli anni per mettere in pratica le sue idee attraverso la fondazione, riuscendo a farle digerire anche al suo entourage.
0: Fu autore di numerosi articoli sull'assistenza ai bambini e ai giovani. Era convinto che l'assimilazione dei girovaghi fosse possibile solo attraverso la rigorosa separazione dei bambini dai loro genitori e la disgregazione delle comunità familiari.
1: Quindi mettendo in pratica tutto ciò che assolutamente quanto di più contrario ci possa essere nelle relazioni con le persone, soprattutto in questo caso nelle relazioni con i bambini, approfittando anche di quella che era la fiducia di cui a suo tempo la Fondazione godeva. È un soggetto che ha lasciato una macchia, io credo, indelebile sull'operato della Fondazione.
0: Alfred Siegfried considerava i nomadi razzialmente inferiori, rifacendosi alle teorie dello psichiatra svizzero Josef Jörger, che nel trattato del 1919 definiva gli Yenish deviati, psicopatici, amorali, pazzi. Jörger era convinto che quelli fossero i tratti costitutivi del nomadismo, ereditariamente trasmissibili, e che potessero essere corretti da quella che lui definiva un'igiene razziale. Con queste premesse, dal 1926 i bambini Yenish furono sottratti alle loro famiglie, dati in affidamento, rinchiusi in orfanotrofi, cliniche psichiatriche o carceri. Il progetto prevedeva anche il cambio di identità dei bambini e il divieto di usare la lingua Yenish.
2: Alla fine della sua esistenza, Siegfried non cambia idea. La certezza di avere operato per il bene della società è granitica.
3: Lo Yenish è un ubriacone, incapace di adattamento, generalmente da considerare un debole di mente. L'amore della madre Yenish verso i suoi figli è molto primitivo, per non dire animalesco.
1: Mamma mia. Beh, sono cose evidentemente che fanno accapponare la pelle, su questo non c'è alcun dubbio, insomma, no? Cioè, peraltro sono cose davanti a cui glielo dico da svizzero italiano, ma glielo dico prima di tutto da persona, davanti a cui abbiamo taciuto. E questa è la cosa che a me fa più male, ed è questo che io mi porto dietro. Poi che sia proiettato o meno, fondamentalmente è un discorso importante, ma che arriva un attimo dopo. E la domanda resta: perché una cosa del genere in Svizzera ha potuto succedere?
0: Mi impressiona molto il fatto che nel 1924, lo stesso anno in cui Alfred Siegfried viene licenziato dal liceo di Basilea in cui lavora per aver abusato sessualmente di uno studente venga assunto da Pro Juventute, dove rimarrà per oltre 30 anni e dove, con l'appoggio della Confederazione, lavorerà con l'obiettivo di combattere il nomadismo, arrivando a tentare di eliminare un intero gruppo etnico.
4: È incredibile, no? Cioè, viene bandito, escluso, condannato da una parte e premiato, assunto dalla fondazione.
1: Certo, questo è un problema ancora inspiegabile, perché evidentemente c'è qualche cosa che non ha funzionato a quel momento. Ecco che lì si sarebbe comunque in un modo o nell'altro, col senno di poi, dovuto mettere in essere tutta una serie di misure per capire con chi si aveva a che fare.
0: Tra i cantoni più attivi in questa pratica c'erano i Grigioni, San Gallo e il Ticino. Quest'ultimo ebbe un ruolo centrale in questa vicenda.
1: A capo del governo svizzero, o comunque in Consiglio federale, c'era un ticinese. E quindi questo, in un modo o nell'altro, aveva costruito un canale privilegiato, se vogliamo, tra il Ticino e la Confederazione, anche per affrontare questo tipo di problemi.
0: Fu infatti il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta, a cui ancora oggi sono intitolate numerose vie e piazze in diversi comuni del Canton Ticino, a segnalare una delle prime famiglie jenisch a Pro Juventute, in una lettera del 1923.
5: Ho pensato alla probabilità di un intervento da parte della Fondazione Pro Juventute, per cui mi prendo la libertà di sottoporle il caso e di pregarla, signor segretario centrale, di voler esaminare con la solita benevolenza e di riferirmi in proposito. Grato poi le sarei se ella potesse escogitare i mezzi necessari per tentare di salvare i poveri ragazzi. In parola ed anticipando i miei migliori ringraziamenti, le rassegno gli atti della più distinta considerazione e particolare osservanza.
0: Questa segnalazione, partita da Palazzo Federale e indirizzata agli uffici di Pro Juventute, ufficializzò 3 anni più tardi, nel 1926, la nascita della campagna Kinder della Strasse, guidata da Alfred Siegfried.
1: Siegfried e la società svizzera in generale si è mossa in quegli anni anche sulla base di una legge che venne votata dal Parlamento che non ammetteva che in Svizzera ci fossero dei privi di dimora, cioè come succede oggi in buona sostanza, no? Tu non potevi non avere un domicilio. C'era quindi una giustificazione di tipo legale su cui Siegfried si è appoggiato. È chiaro che ha travisato completamente quello che era il senso di questa operazione, perché da lì ad andare nei campi nomadi e prelevare i bambini, magari anche con la forza, ce ne passa.
0: La minoranza jenisch era percepita come un problema di ordine pubblico e morale. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in vari paesi europei, inclusa la Svizzera, furono introdotte leggi e politiche per controllare ed escludere i nomadi, discriminati e perseguitati per il loro stile di vita. Sentiamo ancora lo psichiatra Emil Egger.
6: E lì, in quest'ambito, negli anni venti, nasce anche questa idea eugenetica di pulire la Svizzera dalla cultura degli jenisch, dei zingari, intervenendo proprio sul tema della riproduzione, togliendogli i bambini, sterilizzando le donne, distruggendo delle famiglie, creando un panico infinito tra le singole persone jenisch, tra le famiglie. Ed è chiaro che dietro a queste pratiche ci andavano soprattutto quelli che squazzavano in questa teoria eugenetica, che vuol dire eliminare il più debole.
7: Io non ho mai pensato che io ero una vittima di questa azione. Io ho sempre pensato che è la mia madre, sempre. Ho pensato che è la mia madre che ha combinato tutto questo, no? Io mi ricordo anche nella mia infanzia, quando ero a casa, che tante volte ho sentito il nome Siegfried, però non l'ho mai messo insieme con la mia storia. Per me era sempre la madre, no?
0: Da bambina Uschi era convinta che fosse sua madre l'artefice di tutto, la causa dei suoi spostamenti tra gli istituti. La riteneva responsabile delle sue sofferenze. Solo con il tempo ha capito che il vero responsabile era Alfred Siegfried, il suo tutore.
4: La tua mamma è stata anche lei una vittima del programma?
7: Certo, lui era già il tutore di mia madre. Quello è dentro, si può leggere nelle mie carte, che lui era già il tutore di parecchi sorelle e fratelli della mia madre. lui aveva la tutela su questa famiglia.
8: Il caso dei nomadi nella Svizzera fin dalla metà dell'Ottocento interpella anche i processi di costruzione della cittadinanza.
0: A parlare è il professor Emanuel Betta, docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Sono andata ad incontrarlo nel suo ufficio all'interno dell'Ateneo.
8: Lì c'è il nodo che rende il caso svizzero interessante, perché pur essendo una democrazia, ad un certo punto si mette in atto un meccanismo che identifica alcuni cittadini come problematici, o per comportamenti o per delle caratteristiche che vengono loro attribuite, e quello Stato, anche se non ha una legge nazionale, mette in atto delle pratiche che sono indiscutibilmente delle pratiche che si iscrivono in una cultura. Le norme amministrative, i comportamenti delle istituzioni, delle cliniche, dei comuni, dei cantoni che la vicenda svizzera racconta sono esperienze che sono iscritte nella lunga storia dell'ideologia razzista ottocentesca, cioè hanno un'impronta molto ottocentesca.
7: Io voglio sapere se io sarebbe stato figlia di una famiglia non jenisch, non potevano fare cose così, sono sicurissima.
0: In un paese in cui quattro culture diverse convivono pacificamente, il popolo jenisch rappresenta un'anomalia. Cittadini elvetici, a tutti gli effetti, con una storia segnata da una violenza istituzionale silenziosa ma profonda. Considerati pericolosi solo perché nomadi, troppo diversi per essere accettati, troppo liberi per essere controllati. Una diversità percepita non come ricchezza, ma come minaccia. Non qualcosa da valorizzare, ma da reprimere, da correggere, con ogni mezzo. Mamera, la storia nascosta degli jenisch, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres.
7: Loro volevano che io diventasse sedentaria.
0: Si ringrazia di cuore Uschi Waser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuel Betta, Thomas Emmenegger, Ermete Gauro, Ilario Lodi, Anna Ruscià per i preziosi contributi offerti a questo progetto. Si ringrazia inoltre Rosalita Giorgetti.
6: Le misure che poi sono state scelte erano delle misure di una crudeltà inimmaginabile.
0: Mamera è stato realizzato con il generoso sostegno di Ufficio Federale di Giustizia, Ufficio Fondi Swiss Lost del DEX e del Servizio per l'Integrazione degli Stranieri tramite il Programma di Integrazione Cantonale PIC, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, La Mobiliare, Fondazione Weekends, Città di Lugano, Fondazione Diritti Umani, Radio Gwen.
7: Quanto che ho pregato io è abbastanza per 3-4 vite.
0: Se vuoi contattarci, scrivici un'email a mamera.podcast@gmail.com. Per approfondire i temi trattati, visita rec.swiss/mamera.

0: be alright. Everything is gonna be alright. Ciao. Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao.
1: Frequenze in movimento a cura di Daniela Baiardi. 8 puntate ogni mercoledì alle 10.30 di mattina fino al 19 di agosto. Il progetto propone un dialogo interculturale attraverso la musica. Ogni puntata è condotta da una coppia inedita, una persona con background migratorio residente in Ticino e un'esperta o un esperto musicale ticinese. Insieme si confrontano, si raccontano e si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine. Mediazione di Daniela Baiardi. Tecnico Simone Barbieri. Frequenze in Movimento è un progetto sostenuto dal bando Partecipazione Culturale del CIC DEX e da Migros Cultura. La scorsa puntata avete ascoltato Viaggiamo in Siria e Svizzera con Laur e Antonio, attraverso i molti generi musicali che caratterizzano le loro diversissime culture. Laur ci regala un concerto con suo baglama, improvvisando per i nostri microfoni con questo suggestivo strumento tradizionale siriano. Cosa succede quando due musicisti si incontrano? In questa puntata ascolterete Viaggiamo in Afghanistan e Svizzera con Yuma Khan e Vasco, attraverso la musica che ascoltavano da ragazzi alla TV, sui CD e sulle cassette. Esploreremo e metteremo a confronto la musica dell'Afghanistan e la musica alternativa ticinese. Cosa succede quando i media ci aiutano a ricordare?
2: Buongiorno a tutti e a tutte, questa è
3: Frequenze in Movimento,
4: Frequenze Harakati,
2: progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno o buonasera, benvenuti e benvenute a Frequenze in Movimento. Questo è il sesto episodio. Questa volta abbiamo come ospiti Vasco e Yuma Khan, quindi abbiamo la Svizzera e l'Afghanistan, giusto? E iniziamo subito con delle piccole introduzioni.
3: Ok, sono Vasco, sono svizzero. Ho 47 anni ed ho sempre vissuto in Svizzera, fondamentalmente, quindi la mia storia si svolge principalmente in questa piccola confederazione.
4: Allora, mi chiamo Yuma Khan, vengo dall'Afghanistan, vivo qua in Svizzera da 10 anni e ho 31 anni e lavoro qua da 10 anni, cioè, praticamente.
2: Grazie. E magari iniziamo già con il primo brano che hai condiviso tu, Yuma Khan, giusto?
4: Sì, esatto, sì. Allora, è una canzone che da piccolo mi ricordo quando sono arrivati i primi televisioni in Afghanistan, le prime televisioni in Afghanistan, e quindi c'erano i tipo CD che mio papà ha comprato del mercato, li abbiamo avuto a casa. Questo brano era molto famoso. Questa cantante è una cantante del Tajikistan che lei ha fatto dei concerti in Afghanistan e poi a un certo punto si è smesso di cantare, non ha cantato più, non lo so, per vari motivi, e ultimamente non esce più le sue canzoni. Questo mi piaceva sempre, e tutta la famiglia, eravamo piccoli, tutti intorno alla televisione, perché in una camera, cioè un appartamento, un palazzo, c'era soltanto una televisione, perché tutte le altre persone del villaggio venivano a guardare a casa nostra la televisione, quindi era molto molto bella. Diceva che Iori Rafta Bosom di Omadi Obiai Khushomad, qualcosa del genere, magari non mi capite, perché si canta in persiano.
2: E ci puoi presentare tu il brano?
4: Allora, la cantante si chiama Manija Dowlat, che ha fatto diversi concerti in Afghanistan, più specifico in città di Mazar Sharif, e la canzone è Yari Rafta Bosom di Omadi Obiai Khushomad.

0: Che brano abbiamo appena ascoltato, Jumahan?
1: La cantante si chiama Manija Dowlat e la canzone si chiama La Yori Rafta Bozomadi, vuol dire, non so, amore che sei andata e sei tornata ora. È una canzone che quando ero bambino, praticamente ero molto piccolo, guardavamo alla televisione e con il tipo CD che mio papà ha comprato dal mercato, li guardavamo, tutto il villaggio veniva a casa nostra perché noi la prima televisione nel villaggio abbiamo avuto noi, okay. E quindi a casa guardavamo, questo mi ricorda i momenti dei quando ero piccolo, ero bambino, e adesso ancora dopo anni le ascolto ancora questa canzone, è molto bella secondo me anche, e suona molto bene e è cantata anche benissimo. E
2: quindi all'incirca in che anno era? Più o meno?
1: Allora, cioè, circa 20 anni fa potrei, okay, dire, magari anche un po' ancora di più, sì, però non potrei dire gli anni esatti, era 23 o 24 anni fa, quando ero bambino.
2: Sì, sì, sì, ok, perfetto.
0: Adesso tocca a te, Vasco.
2: Sì, allora io come primo brano ho portato un gruppo del Mendrisiotto, quindi proprio di qui, se ben ricordo fossero di Chiasso, e sono i Versi Vari. Il pezzo è Comincio a volare, e ricordo che era un pezzo che ascoltavamo spesso perché bene o male suonavano ogni 2 settimane, suonavano nei concerti qui a Chiasso nel Mendrisiotto, ed era il periodo in cui cominciavamo a uscire da soli, quindi fase motorino, adolescenza, 14-15 anni, e loro ai tempi avevano fatto un CD, cioè il fatto che un gruppo di qui facesse un CD, presumo autoprodotto già, quindi comunque era un bellissimo traguardo, e per noi erano visti un po' come un esempio da imitare, cioè qualcuno di qui che ce l'aveva fatta, faceva i concerti, suonava, faceva i dischi, ed era molto bello, era un po' il periodo del crossover, quindi delle parti rappate con le chitarre elettriche, ed è un bel ancora un bel suono, penso.

0: cosa abbiamo ascoltato, Vasco?
1: Abbiamo ascoltato Comincio a volare dei Versi Vari, presumo inizio anni tra il 90 e il 95 all'incirca, 93, 90, sì, 93, 94 forse.
2: Quando ero nato io, cioè.
1: Sì.
2: Sì, interessante.
1: Mi fai sentire anziano così.
2: No, però sì, credo altro, sì.
0: E ci sono ancora in giro loro?
1: Allora, come progetto non ci sono più, ma qualche membro è ancora attivo musicalmente. So che c'è, sì, qualcuno suona ancora, penso. Hanno cambiato un po' di cose, è passato un bel po' di tempo. Però sì, continuo.
0: Passiamo adesso alla seconda canzone di Jumahan.
2: Sì, allora la seconda canzone, ho dei tanti ricordi fino ad oggi, perché io mi ricordo un giorno quando ero molto molto piccolo, portavo gli animali in giro a pascolare, le pecore, le capre, queste cose, che questo mio amico, e anche lui era molto piccolo, ha cantato questa canzone. Da quel giorno esattamente mi ricordo bene, perché era, diciamo, una piccola montagna, gli ho portato gli animali lì a pascolare, e poi questo amico ha cantato. Proprio da quel momento che mi è rimasto sempre in testa questa canzone. È una canzone abbastanza allegra, diciamo, perché anche qua a Centovalle noi abbiamo avuto dei diversi programmi qua, cioè, questa canzone è stata messa tante volte lì, li abbiamo ballato, proprio una canzone per ballare, appena lo metti ma già comincia a muovere le spalle o la testa, perché è molto allegra. E quasi finora comunque questa canzone vengono messe nelle feste, non lo so, dove c'è un po' di festa, qualcosa. È una cantante iraniana e adesso è diventata anziana anche lei, sì. È bellissima, secondo me.
0: Come si intitola la canzone?
2: Juni Junon.

0: Juno.
1: Abbiamo ascoltato
2: Juni Juno, sì, okay. Juni Juno, la pronuncia.
1: La pronuncia. Grazie. Niente. Era una canzone abbastanza da festa.
2: Da festa, esatto, sì, magari mettiamoli. Candica, balliamo qua tutti assieme. Ci sta, ci sta. Sì.
3: Io invece vado avanti di poco tempo, in realtà, vado avanti di un paio d'anni. All'epoca avevo una quindicina d'anni quando mio fratello è stato per un anno in Canada ed è tornato con un sacco di cassette e di CD di musica che al momento io non conoscevo ancora. E quindi ho questo pezzo dei Ramones che è Baby I Love You, che collego alla mia splendida fidanzata che è molto appassionata dei Ramones e che in realtà è una cover delle Ronettes ed è incisa su un disco che i Ramones hanno registrato con Phil Spector, che è il produttore che ha creato le Ronettes, che era un tipo abbastanza bizzarro. Infatti a quanto pare nelle registrazioni del disco loro non erano tanto contenti del suono, sono andati nel suo ufficio, lui come unica cosa ha preso una pistola, l'ha messa sulla scrivania e loro hanno detto il suono va benissimo così e sono tornati in sala di registrazione. Non era molto semplice, penso, comunicare con Phil Spector. E la canzone è bellissima ed è del 1980, mi sembra, qualcosa del genere, ed è appunto Baby I Love You dei Ramones.

0: Abbiamo ascoltato la canzone dei Ramones, Baby I Love You, che ha condiviso con noi Vasco. E cos'altro possiamo dire di questa canzone durante quel periodo della tua vita?
1: Beh, è stato un periodo di scoperta, comunque l'adolescenza, dove scoprivi la musica, dove ti facevi un'idea, dove ti formavi anche attraverso le canzoni, e questa cosa ti aiuta poi a raggiungere ed a unirti con persone che la vedono, la pensano e hanno, meno male, dei gusti che sono compatibili coi tuoi. Quindi, essendomi io innamorato della mia bella e lei adorava Ramones come lo adoravo io, perfetto, c'è, cioè, più di quello non poteva esserci, va benissimo.
0: Grazie Vasco per aver condiviso. E cosa condividi con noi, Jumahan, adesso?
2: Allora, è un'altra canzone che è stato cantato nei diverse parti del mondo, come stasera qua anche a Chiasso, ci mancherebbe altro. Questa, anche questa canzone, perché ha un significato molto profondo che stasera ha portato questa canzone a Chiasso con Vasco e con Daniela anche. Io con questa canzone mi vengono tantissimi ricordi nella mia vita, dove l'Afghanistan fu distrutto praticamente dai vari eserciti, dei talebani, di tutti quanti che ha distrutto. Questa canzone vuol dire Sarzamineman, vuol dire il mio paese, e che hanno fatto di tutti i colori sul mio paese. Proprio ascoltando questa canzone proprio ti ascolti proprio con il tuo cuore e capisci cosa vuol dire la tua casa, non lo so, il tuo paese, il tuo comune e tutto quanto. Lui ha cantato, cantante si chiama Davud Sarkhosh, dopo aver cantato queste canzoni contro queste persone, contro i nemici dell'Afghanistan, e poi non ha potuto più tornare. Proprio lui ha cantato con tutto il corpo e si sente questo, è fortissima questa canzone.

0: il tuo paese, ero più cresciuto comunque, e stavo per andare all'università, a quell'epoca ascoltavo sempre questa canzone, che è stato distrutto il mio paese.
1: Sì. Io personalmente, a me piace tantissimo ascoltare musica che non conosco, perché adesso negli anni ho ascoltato tantissima musica in inglese, poi impari l'inglese e non c'è più il mistero dietro le canzoni, cosa potrebbero significare. Però se tu senti una canzone del genere, io non conosco la lingua, ma sentendo la musica, sentendo l'intensità, comunque ti arriva un bel po' di energia che in qualche modo ti arriva comunque, anche se non capisci il senso della canzone, perché proprio nella musica, proprio nella voce, nel ritmo, e sta cosa è bellissima. Infatti trovo bello scoprire delle storie del genere e poi andare a approfondirle.
0: Sì, esattamente per quello. Secondo me la musica è una cosa, la musica, l'amore o l'umanità, queste cose non hanno nessuna confine, quindi sembrava oltre confine. La musica non conosce, come le nuvole, come gli uccelli, come il vento, non ha nessun confine, quindi può andare oltre, può uscire da un territorio, non ha nessun territorio. Anche la musica è la stessa cosa, penso. Non so se siete d'accordo.
1: Sì, assolutamente, certo. Questo bellissime scoperte, mi piace parecchio.
0: Cioè, grazie.
2: Io magari ho una piccola domanda sulla gli strumenti che ci sono in questa canzone, perché c'era un ritmo di un tamburo, credo.
0: Sì, esatto, sì.
2: Che aveva un suono particolare, e poi anche il, non so se è il piano.
0: Piano, sì,
2: esatto, che è diverso.
0: Sì, c'è il piano, c'è un altro strumento musicale, si chiama dambura, e non è tambura, è che è tipo dambura, ci sono due fili che suona. È un strumento musicale molto semplice che si fanno nei paesini piccoli, sì. Non lo so, quando non ci sono tante tecnologie, le cose un po' più magari avanzate, proprio fa con un tipo dei legni della noi abbiamo tipo delle frutte, si chiama bacche, però qua non lo vedo, okay. Qua in Europa non ce n'è questo tipo di frutta, il legno di questa frutta si usa per questo strumento musicale, sì, dambura.
1: È bellissimo che comunque senti musica che appunto non ha niente, per me che non sono mai stato in Afghanistan, non sono mai stato in Asia, comunque non ti immagini tantissime cose e capisci che comunque c'è una varietà di suono, c'è una varietà di melodia, anche di idea di canzone, che è arricchente per tutte le parti, nel senso, per me sentire sempre la stessa canzone in inglese con sempre gli stessi ritmi, con sempre un po' di anni viene a noia, invece cioè, capire che comunque c'è una ricchezza del genere è molto molto bello, quindi
0: sì,
1: mi piace.
0: Sì, esatto, perché anche alcune canzoni italiane io con i miei amici abbiamo cantato una canzone proprio ticinese, non so se viene in mente qualcosa, no? Però questa canzone è stata cantata anche in dialetto ticinese, però io non so in dialetto, io so più magari in italiano, si chiama Noi siamo partiti l'altra sera. Però questo si è cantato anche io lavorando in ospedale, però ho avuto tanti contatti con gli anziani, sì. E loro mi cantavano proprio in dialetto, okay. Però io ho comprato in italiano. Allora il titolo di canzone, Noi siamo partiti l'altra sera al chiar della luna, noi siamo partiti per cercare un po' di fortuna, questo è il destino. Questo è il destino per chi deve migrare. Sì, ho chiesto la storia di questa canzone, qualcuno mi ha spiegato quando i ticinesi si migravano verso l'Australia, sì, sì. E cantavano questa canzone.
1: Eh sì.
0: E quindi una ricchezza, sono dei ricordi, oltre magari ricchezza, anche e tanti significati che proprio io, essendo afghano, però con questa canzone proprio ascolto con tutto il cuore, con tutto il corpo.
1: Certo. Io ho mio fratello che lui insegna, adesso recentemente sta insegnando italiano agli immigrati che non conoscono ancora la lingua. E spesso lui la cosa che, come esercizio che gli fa fare, è ascoltate una canzone in italiano. E cioè ascoltate una canzone che vi piace, imparate le parole e cercate di capire che cosa vuol dire questa cosa attraverso la musica. Effettivamente, esatto. Se tu senti una cosa del genere in italiano, poi la colleghi l'immigrazione, c'è tutta la storia, cioè ti si aprono dei mondi molto interessanti. Dovrei fare il contrario anch'io, imparare l'afghano, imparare
0: sì, è interessante, perché davvero scopri un sacco delle cose.

0: Osusco. E questo è secondo me il mondo che noi dobbiamo fare, dobbiamo scoprire qualcosa senza giudicare. E anche sì, la prima canzone che ho ascoltato in italiano era Romina Power, il brano Felicità, e è un
1: Certo.
0: bellissimo messaggio, una bellissima cosa che proprio ti rimane. Felicità, un panino, un bicchiere di
1: Un
0: vino,
1: panino, sì,
0: felicità,
1: non basta,
0: sì.
1: cioè non serve nient'altro,
0: Sì,
1: certo.
0: guarda che una, dice, poi dice che una chiamata senza aspettata, felicità, e sono belli questi
1: Sì.
0: pezzi, piccoli pezzi, sì.
1: No, beh, ma chiaro, poi vedi, sono canzoni che resistono per 50 anni e se resistono per 50 anni vuol dire che comunque riescono a smuovere delle emozioni, riescono a smuovere qualcosa.
0: Esatto, sì.
1: Adesso se tu mi dici Albano e Romina, io ho un'idea di Albano e Romina che dice, vabbè, perché li conosco da una vita, perché so che fine hanno fatto, le storie e tutto, però effettivamente se io sento felicità, cioè ti dice tutto, non ti serve
0: Esatto,
1: nient'altro, il bicchiere di
0: cioè,
1: vino, il panino e la musica, a
0: sì,
1: posto.
0: un panino, un bicchiere di vino e felicità.
1: Basta.
0: Non so, una chiamata senza aspettata e felicità. Cioè, questo si vive proprio con queste piccole frasi. Cioè.
2: Passiamo alla prossima canzone, Vasco.
1: Sì, volentieri. Allora, la prossima canzone è una canzone dei Meadow che penso che adesso risalga già forse una ventina di anni fa e loro sono stati uno dei primi gruppi che io ho ascoltato qui in Ticino. Sono dei musicisti ticinesi che adesso suonano come altri progetti. C'è Fabio che suona nei Montemai, c'è Giordano che suona come Tatum Rush, e quella era veramente una delle prime volte in cui ascoltavo una musica di qui, locale, che dicevo, ostia, questa qua c'è un bel tiro, potrebbe veramente essere un pezzo che ti ascolti negli Stati Uniti, ti ascolti in Senegal, ti ascolti in Afghanistan, ti ascolti a Zurigo, e cioè è proprio la canzone bella, giusta, fatta bene. E mi sono detto, c'è speranza anche per il quartiere, per la regione, per il Ticino di esportare qualcosa di bello. E questa è forse una delle prime cose, le prime canzoni, dei primi dischi che mi ha lasciato questa impressione.

0: Avete appena ascoltato Meadow con la canzone Merrily Silly.
1: Sì, non capisco bene, era in inglese penso, giusto?
2: Sì, sì, Pet, sì, sì.
1: Okay, che cos'è, una canzone d'amore o penso?
2: Allora, una canzone sì, romantica, comunque era un gruppo abbastanza emotivo, cioè lavorava sulle emozioni, lavorava comunque sul calore della musica, e mi è sempre piaciuta questa cosa perché facevano, hanno fatto pochissime cose, penso hanno fatto questo disco di 5-6 canzoni, però erano molto curati, cioè si vedeva che avevano una dedizione, una cura per fare delle belle canzoni, e alla fine... Come ascoltatore, per me quello significa. Quindi sentire che qualcuno poteva farlo qui, potevano uscire delle cose belle da ascoltare, per me è stato importante. Rispetto alle canzoni mie che ho proposto prima, che erano più grezze, più comunque non così raffinate, così studiate. Cioè, proprio una sorta di evoluzione. Okay. E questo non mi piace.
0: Andiamo alla prossima canzone, Mahan.
1: Sì, certo. Allora, la prossima canzone è sempre di Daoud Sarkoosh, è una canzone, ha una storia questa canzone. Certe volte quando tu lasci i tuoi paesi, sicuramente lasci qualcosa anche nel tuo paese, non so, la famiglia, o certe volte anche la moglie, i figli, o la fidanzata, tutto quanto. Questa canzone è stata una storia di una ragazza che era piccola, pian piano aveva un amore all'estero, non so in quale paese, e ha cantato questo ragazzo all'estero ha cantato per la ragazza, e poi ha detto che mi è arrivata una lettera da Kabul esattamente, e poi con questa lettera io sto rivivendo di nuovo, sto in vita, e poi papà mi ha scritto su questa lettera che Safura è il nome di canzone, Safura, che è cresciuta, Safura adesso ti sta aspettando, non lo so, una cosa del genere, perché a me è capitato anche questo, lo ascoltavo quando mi sono fidanzato in Afghanistan, perché era difficile venire qua, la fidanzata, ho fatto alla fine il ricongiungimento familiare, per fortuna è arrivata, e poi ascoltavo questa canzone proprio che io avevo qualcuno oltre questo muro della confine, che non potevo magari raggiungerlo facilmente. E sì, una canzone di mancanza, di essere lontano uno dall'altro.

0: Quale canzone abbiamo appena ascoltato, Jumahan?
1: Sì, la canzone Safura, Safura, come dicevo prima, nome di una ragazza, che questo ragazzo ha lasciato la sua ragazza in Afghanistan e per vari motivi, non so, perché era in pericolo e è scappato dall'Afghanistan, è arrivato all'estero, però dopo anni ha ricevuto una lettera dal papà che vieni qua, che la tua ragazza ti sta aspettando, non lo so, con questa lettera, perché non era in telefono, era in internet, queste cose, comunicava con la lettera da un paese all'altro. E poi ha ricevuto questa lettera, era tutta contenta che sto rivivendo ancora un'altra volta, di nuovo sono giovane, sono in gamba, perché dovrei ancora continuare a vivere, perché per fortuna che la ragazza che sta crescendo, insomma, magari anche intendi sta diventando anziana, insomma, in qualche modo, sì.
2: E come finisce la storia? Cioè, la canzone finisce bene o finisce...
1: Sì, comunque praticamente il ragazzo sta raccontando la storia che ha scritto il papà nella lettera.
2: Ok.
1: E rimane lì, che un po' racconta la storia della ragazza.
2: Quindi non abbiamo il finale, non sappiamo se si ricongiungono o
1: no. No, purtroppo è una lettera, sì.
0: Andiamo verso l'ultimo brano, Vasco?
2: Sì, volentieri. Allora, l'ultimo brano è un classicone di Toto Cavadini e Deborah, anche se in realtà non ho la più pallida idea, non so di chi sia la canzone in realtà, perché Toto Cavadini è un cantante popolare qui di Vacallo, che in 50 anni forse ha cantato un sacco di canzoni popolari, di canzoni di musica leggera, tradizionale, facendo le sue, però alcune cose le ha scritte, alcune cose invece sono di altri cantanti. E in questo caso è una canzone che per me è molto importante, perché io da circa una decina d'anni lavoro con gli anziani, e per loro la musica popolare, la musica tradizionale è molto importante. Toto Cavadini qui è un po' tipo Elvis a Memphis, cioè comunque per le persone di una certa età era visto come una persona molto, un cantante molto importante. E questa canzone secondo me è meravigliosa, nel senso che è una canzone d'amore, ci sono le stelle, c'è l'universo, e quindi è proprio un classico, è un classico della canzone che mi rappresenta come ticinese, come nato e cresciuto qui, quindi per me è un po' un classicone che ho riscoperto tardi, perché magari la sentivi da ragazzino e non è che significasse poi così tanto per me, però adesso riascoltandola e mi immagino il Ticino degli anni 70, degli anni 80, comunque era un qualcosa, cioè immagino cosa potesse dire per mia zia o per mia nonna, e quindi mi piaceva un po' questa immagine della musica fuori dal tempo.

0: Tra l'altro, visto che ho detto che Toto Cavadini era un po' l'Elvis del Mendrisiotto, questa è una versione in tedesco, che come Elvis faceva i dischi in spagnolo, i dischi in francese, questo andava oltre, quindi è andato anche oltre Gottardo, e come ticinese è riuscito a portare il suo appeal, il suo stile anche agli svizzeri tedeschi e ai tedeschi. Non ricordavo di aver messo la versione in tedesco, mi aspettavo la versione in italiano, e dopo anni Toto Cavadini è ancora in grado di stupirmi.
1: Okay, no, è interessante, proprio ascoltando questa musica mi ha portato, non lo so, in una montagna, su una collina, una montagna dove c'è dei prati, che stai lì, stai da solo e canti e sei nel tuo mondo. Questo è anche bellissimo.
0: È la Svizzera, sì, c'è un'immagine, se guardi l'immagine di cartoniere della Svizzera, l'alpeggio e la musica e le cose, che tra l'altro in Svizzera tedesca tanti giovani di 20-25 anni, loro sabato sera escono e vanno a sentire la musica popolare. Io ho intervistato dei musicisti alla festa della musica popolare a Bellinzona, e loro non vanno in discoteca, vanno e cantano le canzoni in svizzero tedesco, le canzoni popolari, si vestono come ballano la danza popolare, ed è proprio il classico. Cosa che qui un po' si è persa, e quindi questo qua è anche un bel collegamento. Qua.
1: Sì, l'altra sera anche ho visto a Bellinzona sulle strade, c'era come si chiama quello lì?
0: Le Guggen?
1: Esatto, quello lungo.
0: Il corno
1: esatto,
0: delle Alpi.
1: Sì, il corno delle Alpi.
0: Corno
1: sì,
0: delle Alpi.
1: Che lì sulla strada cantavano queste persone. Mi è piaciuto tanto, mi sono fermato lì, ho ascoltato diversi minuti lì.
0: Sì, sì. E anche per la Svizzera comunque ha una tradizione di musica che adesso è difficile che ascolti, perché o senti le Guggen a carnevale o vai per le cose di musica popolare, però la radio è difficile che ti passi una cosa del genere. Una volta ho organizzato un concerto di corno al centro di Urno Massagno, i vicini volevano chiamare la polizia, che senti sto suono, non è proprio, non viene accolto così bene come era una volta.
1: Secondo me più magari sono degli strumenti più dagli Alpi.
0: Sì.
1: Magari in città, cioè magari
0: città fa strano, effettivamente. Sì.
1: Poi è un po' anche lungo quello, anche spostamento.
0: Sì, non è comodissimo da portare in giro. Sì. No, meglio la chitarra.
1: Però sì, nei Alpi sarebbe molto bello, nei valli, non so, ancora ci sono nel Valle Leventino, li ho visto diversi.
0: Sì, sì, no, beh, in valle effettivamente. Bellissimo, se ti piazzi, poco l'eco in montagna.
1: Esatto,
0: ecco
1: che lei, sì.
0: Dovremmo lavorarci.
2: Magari una collaborazione?
0: Io conosco la suonatrice di corno di Tesserete, è molto brava, dovrei sentirla, vediamo.
1: Okay.
2: E con questo vi ringraziamo molto per il vostro tempo, per le vostre voci e per aver raccontato le vostre storie tramite la musica.
1: Grazie mille per la disponibilità che noi siamo espressi, non so come si dice. E grazie mille a voi, perché secondo me, come dicevo prima, la musica, l'amore e l'umanità che ci unisce.
0: Sì, concordo, grazie mille, è stato veramente molto bello comunicare tramite la musica, tramite le canzoni, e sono curioso di ascoltare anche le altre puntate.
2: Avete ascoltato Frequenze in Movimento, progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.
3: Ciao, volevamo dirti che sei bellissima. E questa è Radio Gwen. Ciao.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Ciao! Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Ciao, volevamo dirti che sei bellissimo e questa è Radio Gwen. Ciao!
1: Ed eccoci di nuovo in onda, in diretta dalla sede di Chiasso, per mandare la nuova puntata di Azimut, Cartoline Sonore, che è una trasmissione a cura di Cristian Ferretti. L'Azimut è la direzione che scegliamo per guardare oltre l'orizzonte. È un viaggio sonoro tra luoghi, storie e paesaggi lontani, raccolti come se fossero cartoline audio da ascoltare per viaggiare, ma senza muoversi. Gli amici e le amiche di Radio Gwen raccontano un loro spazio di evasione e scoperta. Si tratta di podcast, reportage e racconti che attraversano confini geografici e interiori, seguendo rotte indipendenti e prospettive nuove. In questa puntata ascolterete Caro diario di viaggio, Bangkok, Chiang Mai, a cura di Gemma Panzera. Gemma si sposta in Thailandia, dove ci porta tra il caos vibrante di Bangkok, i templi dorati e le atmosfere spirituali che convivono con la vita quotidiana. Racconta il capodanno cinese a Chinatown, lo sport nazionale, il Muay Thai, i mercati più particolari come il floating market e i treni che attraversano le bancarelle, la bellezza senza tempo dei templi a Yuata, dal Buddha smeraldo al Buddha sdraiato e tante altre curiosità. Dopo si sposta a nord, a Chiang Mai, dove tutto rallenta in una dimensione completamente diversa dalla capitale. Visiterà il villaggio di Kampong, dove sembra che il tempo non sia mai passato, e poi una gita a nord a Chiang Rai, con i suoi templi surreali come il Tempio Bianco e il Tempio Blu, tra simboli spirituali e arte contemporanea. Quindi ascoltiamoci questa puntata di Diario di Viaggio tra Bangkok e Chiang Mai. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Caro diario di viaggio, il podcast dove ti racconto le mie avventure in giro per il mondo. In questa puntata vi porto con me in Thailandia, tra Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, luoghi molto diversi tra di loro. Partiremo da Bangkok, una città molto rumorosa e caotica, ma con delle gemme nascoste, e poi andremo verso nord, tra templi antichi, vita lenta, natura, ovvero proprio a Chiang Mai e Chiang Rai. E alla fine di questa puntata parlerò di una riflessione di che cosa significa viaggiare da sole e scoprire versioni di se stesse lontano dalla comfort zone di casa,

E una cosa interessante del Capodanno cinese è che non è solo una festa, ma è anche il momento in cui si entra nel nuovo segno zodiacale, perché nel calendario cinese ogni anno è rappresentato da un animale. Ad esempio, io che sono del 97, il mio anno è l'anno del bufalo, del bue. Quest'anno è l'anno del cavallo, che nella cultura cinese è il simbolo di energia, movimento, libertà. È associato a persone dinamiche, indipendenti, che amano viaggiare, cambiare spesso direzione. Durante il Capodanno cinese, anche il cibo ha un significato simbolico. Uno dei piatti tipici del Capodanno sono i ravioli cinesi, cosiddetti dumpling, che vengono preparati soprattutto a mezzanotte. Per esempio, per noi si mangiano le lenticchie, loro invece mangiano i dumpling. La loro forma ricorda anche un po' le monete d'oro e per questo simboleggiano proprio la ricchezza, la prosperità, fortuna per l'anno nuovo. Nel frattempo, noi avevamo anche sentito parlare che ci sarebbe stata una sorta di parata del dragone. Quindi eravamo tutti esaltati, che bello, vediamo questa parata. Ma poi abbiamo scoperto che questa parata era stata annullata a causa del lutto, della morte della regina madre thailandese, che gli thailandesi sono molto legati alla famiglia reale e perciò hanno deciso di non festeggiare per un anno intero, non celebrare per un anno intero appunto le festività, in questo caso anche il Capodanno cinese. Nonostante questo, comunque l'atmosfera era incredibile perché Chinatown è piena di vita, profumi, cibo, insegne rosse, neon. Questa sensazione tipica di una grande città asiatica dove succede sempre qualcosa ad ogni angolo. Il giorno dopo abbiamo visitato i luoghi più spirituali di Bangkok. Uno di questi è il Grande Palazzo Reale, un luogo impressionante, gigantesco, pieno di dettagli, che per secoli è stato la residenza dei re thailandesi. Adesso non ci abita più nessuno. Ed è un posto, è vero che è un po' turistico, ma è così grande che onestamente i turisti ne vedi pochi. Appena entri, sembra quasi di entrare in un altro mondo. Più silenzioso, tutto è dorato, decorato, pieno di dettagli incredibili. Ci sono statue, mosaici, torri, templi ovunque, proprio gigantesco. È uno di quei posti dove non sai più dove guardare perché ad ogni angolo c'è qualcosa da vedere. E all'interno di questo complesso c'è uno dei templi più importanti di tutta la Thailandia, dove si trova il famoso Buddha di Smeraldo. Io me lo aspettavo gigantesco, in verità è proprio piccolino e non è neanche di smeraldo, ma è di giada, però è considerata la statua di Buddha più sacra del paese. Addirittura il re va 3 volte all'anno e cambia i vestiti di questa statua durante una sorta di cerimonia ufficiale per segnare il cambio delle stagioni. E poco distante dal Buddha di Smeraldo c'è anche il tempio Wat Pho, dove si trova il gigantesco Buddha sdraiato. È lungo circa 46 metri ed è completamente dorato. Onestamente, dalle foto non capivo la grandezza, ma dal vivo è proprio gigante. Quando entri nel tempio, trovi davanti questa statua che occupa tutto lo spazio della stanza e appunto si vede questo Buddha in posizione di riposo, sdraiato sul fianco, e rappresenta il momento in cui raggiunge il nirvana, l'illuminazione. E devo dire che visitando questi luoghi si capisce quanto il buddismo faccia parte della vita quotidiana di tutti i giorni, anche perché si vedono tantissimi monaci buddisti in giro con le loro tuniche arancioni a piedi nudi, ma non soltanto nei templi, ma anche per le strade della città. Comunque, i posti famosi spirituali di Bangkok non sono finiti qua, perché circa mezz'ora da Bangkok si trova Ayutthaya. È una città che oggi è piena di rovine e templi antichi, ma che un tempo era una delle città più importanti e ricche di tutta l'Asia. Oggi però quello che rimane sono rovine affascinanti, torri enormi di mattoni rossi, statue di Buddha senza testa, templi semidistrutti immersi nel verde. Sembra un po' di essere in Cambogia, come se io fossi già stata in Cambogia, però dalle foto sembra di essere in Cambogia. E uno dei luoghi più iconici di Ayutthaya si trova nel tempio Wat Matata Ayutthaya, adesso non so perfettamente la pronuncia, dove si vede questa immagine più fotografata di tutta la Thailandia, fra un po', ovvero questa testa di statua di Buddha incastonata tra le radici di un albero. Ed è molto bello vederlo perché proprio rappresenta la spiritualità.

0: spiritualità con la natura insieme, perché c'è questa testa di Buddha attorno a sé, tutte queste radici. Sembra quasi finto, ma in realtà è proprio vero. E poi ci sono diverse leggende dietro a come è finita questa testa di Buddha in un albero. Alcune parlano di, appunto, invasioni, teste decapitate, questa testa che è caduta nell'albero, poi la natura ha fatto il suo corso, oppure che c'era un ladro di statue antiche, di statue spirituali, e che si è dimenticato questa statua lì vicino a questo albero e poi la natura ha fatto il suo corso. Vabbè, comunque mille teorie, ma vale vederlo perché è proprio affascinante e spirituale. Se andate a Bangkok, armatevi di pazienza, perché purtroppo non è una città che è facilmente percorribile a piedi, mettiamola così. Devi sempre prendere o un Grab, che è appunto questa sorta di Uber, oppure un bus o comunque un mezzo, perché è difficile camminare in giro per Bangkok, a parte che è enorme, però non ci sono neanche i marciapiedi, cioè è raro trovare dei posti, e poi c'è veramente un casino di traffico, e questo un po' rovina un po' l'atmosfera, ma però si può sempre noleggiare questo scooter Grab, che è letteralmente un taxi scooter, quindi ti viene a prendere il driver, l'autista, tu salti dietro di lui, ti attacchi, poi sprecci tra le strade di Bangkok, ed è un'esperienza iconica, perché dove ti capita questa occasione? E consiglio vivamente di farlo, noi l'abbiamo fatto un paio di volte anche di sera, e vedi anche la città con degli altri occhi, sempre in mezzo al traffico, però vedendo delle stradine che magari non vedresti camminando in giro. A proposito di traffico, siamo andati a vedere il floating market, e per raggiungerlo abbiamo fatto 3 ore di bus. Non fidatevi mai di Google Maps e vi dice un'ora di macchina, no, sono 2/3. Armatevi di pazienza perché è così. Comunque questo floating market è uno dei mercati galleggianti più conosciuti della Thailandia. Il mercato non si svolge sulla strada ma sull'acqua, perché ci sono tantissimi canali pieni di queste piccole imbarcazioni di legno dove i venditori vendono direttamente le loro cose, che sia mangiare, che siano oggetti, che siano souvenirs, alle persone dalla barca. Allora è molto bello da vedere, è particolare, però è come la stragrande maggioranza delle cose che ho visto in Thailandia, una chiappa turisti incredibile. Andate perché vale la pena, però anche qui c'è un bordello di gente, cioè praticamente c'erano le barche tutte infognate una accanto all'altro, quasi è brutto, rovina un po' l'atmosfera. Purtroppo è anche vero che sono andata in alta stagione, quindi non so, forse in altre stagioni è meglio. È affascinante, interessante, però anche qui dopo un po' sei anche stanco, e io in primis sono la turista che va a vedere questi posti, quindi c'ho poco da lamentarmi. Però effettivamente l'atmosfera è un po' rovinata perché è veramente pieno di gente. E c'è anche un altro mercato che ho visitato poco distante dal floating market, si chiama Mekong Railway Market. Vabbè, in inglese, anche se sono passati mesi da quando sono partita, il mio inglese rimane sempre un po' scarso. Comunque questo mercato è costruito letteralmente sopra i binari ferroviari. Infatti le bancarelle sono attaccate ai lati dei binari con frutta, pesce, verdure, street food, quel che sia, e più volte al giorno passa un treno vicinissimo. Quando il treno sta per arrivare, succede una scena quasi surreale. In pochi secondi i venditori spostano le loro merci, piegano le tende, tirano dentro tutti i tavoli, e il treno passa comunque in modo molto lento, ma in mezzo al mercato. E appena è passato, tutto torna esattamente come prima. E poi ci sono anche tantissimi turisti che poi camminano dietro questo treno, marciano dietro questo treno, ma è un'esperienza surreale, bellissima. È vero che il treno, me lo aspettavo che partisse, che andasse più veloce, ma per sicurezza effettivamente passa molto lentamente. Ma la cosa divertente è che poi noi quel treno l'abbiamo anche preso, quindi poi siamo tornati indietro con il treno, che era un po' un treno, diciamo, un po' vecchio, mettiamola così, ma spiando, guardando, affacciandoci dal finestrino, potevamo vedere il mercato vicinissimo, occhio alle mani, alle braccia fuori, potevi vedere questo mercato vicinissimo e tutti i turisti che sono lì a farti la foto, puoi anche battergli il 5 dalla finestrina del treno. Ecco, questa è proprio un'esperienza bella, ed effettivamente non era neanche troppo pieno di gente. Ma una delle cose più belle in assoluto che abbiamo fatto a Bangkok è stata andare a vedere la Muay Thai, non il Muay Thai come lo chiamo sempre io, ma invece è femminile, che è lo sport nazionale della Thailandia. La Muay Thai non è soltanto box, è molto di più. È una disciplina antica chiamata anche l'arte delle otto armi, perché si combatte usando pugni, gomiti, ginocchia, calci. E siamo andati in uno degli stadi più famosi della città, chiamato il Rajadam Stadium, dove si tengono i combattimenti quasi ogni sera e tra l'altro sono anche in diretta televisiva. L'atmosfera è incredibile, a parte che è proprio uno stadio enorme, ma prima di ogni combattimento c'è un rituale molto particolare. Infatti i fighter, i combattenti, entrano sul ring e fanno una sorta di danza lenta chiamata Vai Kru, che è un modo per mostrare rispetto al proprio maestro e alla propria scuola. Tra l'altro c'è anche la musica dal vivo, è una musica molto particolare, per niente rilassante. E poi improvvisamente cambia tutto, parte la musica tradizionale thailandese, un'altra musica, il ritmo si fa più veloce e il combattimento inizia, il pubblico è super coinvolto, ma poi si fanno anche male, c'era uno che è uscito con la barella, gente che urla, scommesse tra gli spettatori, applausi ad ogni colpo ben assestato. È uno spettacolo intenso, durato 3 ore, molto fisico, ma anche molto spirituale e rituale, perché praticamente il match, il round dura 2-3 minuti, poi c'è una pausa in cui gli allenatori puliscono i combattenti e poi si ricomincia finché uno dei due non vince. Dopo la caotica Bangkok abbiamo deciso di salire verso il nord della Thailandia, ovvero a Chiang Mai. E qui la differenza si sente subito, perché Chiang Mai è molto più lenta, l'atmosfera cambia completamente. Il centro storico della città è costruito dentro una specie di quadrato, circondato da antiche mura e anche da un fossato. E dentro questo quadrato ci sono templi ovunque, alcuni piccoli nascosti tra le case, altri molto più grandi e molto decorati. Tuttavia il tempio più famoso di Chiang Mai è poco fuori dalla città ed è chiamato Wat Pra Thai, che si trova su una montagna appunto poco fuori, ma che bisogna raggiungere tramite Grab, tramite auto. E noi siamo andati accompagnati anche da Viviana e Irene, due ragazze, due amiche che Patrick ha conosciuto sull'aereo. E la storia di queste due ragazze, che sono due amiche che si sono conosciute viaggiando e che continuano a vedersi una volta all'anno appunto viaggiando, perché loro due abitano in due parti dell'Europa diverse, e questa storia mi è piaciuta così tanto che ho voluto raccontarla, perché che bello che due amiche di penna, perché alla fine si tengono in contatto così, si incontrano una volta all'anno in qualche parte del mondo. Quindi tutti e quattro siamo andati su questo tempio, e per arrivarci bisogna anche fare una lunga scalinata con più di 300 gradini affiancata da due grandi serpenti mitologici, i Naga, che accompagnano simbolicamente il percorso verso il tempio. E la leggenda narra che questo tempio sia stato costruito proprio in quel punto perché all'epoca un elefante bianco che trasportava una reliquia sacra del Buddha si fermò in quel punto e morì, e quindi hanno deciso di costruire un tempio proprio in quel punto. E una volta arrivati in cima la vista è incredibile, peccato però che c'era un po' di nebbia e quindi non è che si vedeva granché, però ci sono le montagne tutto intorno e si vede Chiang Mai dall'alto, quindi se andate in un momento anche ottimo per quanto riguarda la meteo, è proprio bello da vedere tutto dall'alto. Chiang Mai è la rappresentazione della vita lenta, ma c'è un posto poco fuori Chiang Mai che è ancora più lento e si chiama Kampong Village, un villaggio piccolino immerso nel verde che ho adorato, penso uno dei miei posti preferiti in assoluto in Thailandia. È un villaggio con tante casette di legno costruite tra gli alberi, giardini piccoli e piccoli sentieri. L'atmosfera lì è davvero speciale perché sembra di essere in vallese, sembra di essere in un piccolo villaggio delle Alpi. Le casette sono tutte di legno, molto semplici, molto curate, con piccoli balconi, piante ovunque e questa sensazione di essere dentro una specie di villaggio nascosto, un villaggio segreto, che poi tra l'altro per raggiungerlo non è neanche così semplice, bisogna noleggiare una macchina, salire. Poi ci sono queste casette nascoste nella foresta, bellissimo. E qui è proprio la vita lenta, qui questo posto ti insegna proprio, ti invita proprio a rallentare. Dopo Chiang Mai ho deciso di spingermi ancora più a nord, ovvero Chiang Rai, una città più piccolina e molto più tranquilla, ma famosa per alcuni dei tempi più particolari che io abbia mai visto. Oserei dire anche un po' trash. La cosa interessante è che molti di questi templi non sono antichi, come quelli che invece vedi nel resto del paese, a Bangkok, eccetera, eccetera, ma sono relativamente nuovi e sono stati progettati da artisti contemporanei thailandesi, quindi hanno uno stile totalmente diverso. Il più famoso è sicuramente il Wat Rong Kun, ovvero il Tempio Bianco. Il colore bianco non è casuale perché rappresenta la purezza e la saggezza del Buddha. Gli specchi che si trovano sulle decorazioni servono invece a riflettere la luce del sole, simbolo quindi dell'illuminazione spirituale. Per entrare nel tempio bisogna attraversare un ponte molto particolare perché sotto questo ponte ci sono una marea di mani che spuntano dal terreno, quasi come se cercassero di afferrarti. E quelle mani cosa rappresentano? Rappresentano i desideri, l'avidità, la tentazione della vita. E attraversare questo ponte simbolicamente significa che lasci alle spalle queste tentazioni, quindi eviti queste mani per avvicinarti verso l'illuminazione. All'interno di questo Tempio Bianco, tuttavia, ci sono dei disegni un po' pop, non voglio spoilerare nulla, però rappresentano anche un po' la nostra civiltà e appunto l'artista vuole indicare che dovresti lasciare alle spalle un po' il consumismo, il capitalismo e dirigerti verso l'illuminazione. Ora, il messaggio è molto interessante in realtà, tuttavia dentro è stato un po' particolare vedere queste rappresentazioni, vedere questi graffiti. E qua chiudo per non spoilerare troppo, perché comunque la sorpresa ci sta sempre. E poi c'è anche il Wat Rong Suen Ten, che è il tempio blu, e anche qua ha un significato simbolico molto forte, perché il colore blu rappresenta la saggezza e la tranquillità della mente. Entrando in questo tempio si trova una grande statua bianca del Buddha che sembra brillare in mezzo a tutto questo blu intenso. L'idea di questo artista era proprio quella di creare uno spazio che trasmettesse calma e meditazione. E quello che rende questi templi così particolari è proprio questo, che sono moderni, quasi scenografici, quasi trash, ma allo stesso tempo raccontano concetti spirituali molto antichi. Prima di arrivare alla pillola finale di Gemma, voglio raccontare una piccola cosa che mi è successa negli ultimi giorni a Chiang Mai. Quindi il Patrick, il mio amico dalla Svizzera, è tornato a casa e quindi sono rimasta da sola un'altra volta. Anche se ho capito che alla fine della fiera, da sola in questo viaggio non lo sono mai. Infatti, dopo 2 giorni ho conosciuto Sally e Irene, due ragazze con cui ho subito sentito una bellissima energia. Avete presente quelle persone che quando entrano in una stanza la illuminano? Ecco, loro due sono praticamente due raggi di sole. Quindi insieme a Sally e Irene siamo andate un po' in giro per la cittadina e abbiamo trovato in questo parco, nella Old Town di Chiang Mai, un parco in cui all'interno ci sono due rarissime specie di Rainbow Eucalyptus, chiamato anche l'albero arcobaleno. La particolarità di questo albero è proprio la corteccia, perché all'inizio quando lo guardi sembra quasi finto, cioè sembra che praticamente qualcuno ha buttato della vernice sulla sua corteccia e abbia tirato delle strisce colorate. Anzi, all'inizio sembra quasi che ti stia facendo un trip allucinogeno perché dici: ma esiste davvero questo albero? Ebbene sì, esiste davvero e si chiama Rainbow Eucalyptus. E appunto all'inizio sembra quasi finto, sembra quasi di plastica. In realtà è tutto naturale, è proprio la corteccia che man mano che si rinnova crea queste sfumature incredibili. E noi siamo proprio rimaste ammaliate. In più c'era anche il tramonto, quindi c'era proprio la luce che batteva proprio sulla corteccia, un effetto ottico bellissimo. Sembra quasi un albero uscito da un libro di fantasia, eppure esiste veramente. Io sinceramente non mi aspettavo di trovarlo in Thailandia, perché so che c'è per esempio alle Hawaii, ma poi ho scoperto che cresce in varie zone del sud-est asiatico. Comunque vederlo dal vivo è proprio bellissimo. Dunque, in queste settimane è venuto a trovarmi Patrick, il mio amico da casa mia, dalla mia realtà, e insieme abbiamo passato dei giorni davvero belli, davvero divertenti, perché comunque viaggiare con un amico è divertente, è bello, ma è anche molto più facile rispetto a viaggiare da soli. Perché comunque insieme a un amico che ti conosce comunque bene c'è complicità, ci si capisce al volo, è più facile anche organizzarsi. Ma mi sono resa conto di una cosa: che quando passi del tempo con qualcuno che viene dalla tua realtà, da dove vivi tu, inevitabilmente finisci per parlare delle solite cose: amici in comune, lavoro, vita di tutti i giorni. Ed è assolutamente normale, perché questa è la tua realtà, questa è la tua storia ed è il mondo in cui tu vieni. Però il viaggio, soprattutto quando viaggi da sola, diventa anche qualcos'altro. Diventa un modo per capire chi sei fuori dalla tua comfort zone. Perché quando sei lontana da casa succede una cosa curiosa e forse un po' scontata, ma nessuno sa chi sei. Le persone che incontri non conoscono i tuoi amici, non sanno di chi sei figlio, non sanno che lavoro fai, non sanno da che famiglia vieni, non sanno da dove vieni o chi sei, non sanno chi eri ieri. Sei semplicemente una persona nuova in un posto nuovo. E questa cosa all'inizio è anche un po' destabilizzante, soprattutto per chi come me magari che viene da un paesino piccolino, da una cittadella piccolina in cui tutti si conoscono. Perché nella vita di tutti i giorni abbiamo un ruolo, un'identità. Siamo la figlia di qualcuno, l'amica di qualcuno, la collega di qualcuno, ma in viaggio tutto questo sparisce. E allora succede una cosa interessante, ovvero che inizi a conoscerti per davvero. Scopri come reagisci agli imprevisti, scopri che sei capace alla fine a stare da sola, a mangiare da sola in un posto pieno di persone, ma soprattutto capisci che tipo di energie attrai attorno a te senza il contesto, la comfort zone di casa tua. Non so se mi sto spiegando, però sei puramente tu, c'è una nuova personalità, ovvero la te in viaggio, chi sei quando viaggi. Tra l'altro, delle persone che ho incontrato e la loro storia ne racconterò in modo più approfondito nella prossima puntata, perché sarà la puntata sulle isole e anche sulle persone con cui ho viaggiato in questi primi 3 mesi di viaggio. 3 mesi di viaggio in cui appunto sono stata da sola, ma dove ho potuto vedermi in un contesto completamente nuovo, dove puoi capire chi sei quando nessuno ti conosce, quando nessuno ti guarda, cantava una canzone. Quindi semplicemente essere liberi di essere se stesse. E forse proprio in questi momenti di totale libertà che inizi davvero a incontrare la versione più autentica di te stessa. La puntata è finita, ma il viaggio continua. Seguimi su Instagram per altri racconti e ispirazioni. E ricorda, ogni viaggio inizia con un passo, ma sono le emozioni a portarci lontano.
1: E questa era la puntata di Caro Diario di Viaggio, in cui Gemma Panzera ci parlava di Bangkok. Adesso, fra 5 minuti circa, quindi il tempo di 2 canzoni, andrà alle 12:30, andrà in onda Rotte Sonore, e quindi ascoltiamo giusto un brano dei Jefferson Airplane e poi passiamo a Rotte Sonore.

Seed Your Head cantavano i Jefferson Airplane, e noi a questa testa gli diamo da mangiare con la prossima puntata di Rotte Sonore. Rotte Sonore è un programma radiofonico interamente musicale curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze e offre un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi di origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio. Qui nessuna voce è fuori campo, non ci sono interruzioni, e la musica è scelta da chi porta dentro di sé le storie e i viaggi che sono sempre pieni di speranza. I brani spaziano da sonorità tradizionali a hit contemporanei e mescolano generi, culture, e ogni volta creano un panorama musicale unico e autentico. Il progetto è realizzato in collaborazione con Mendrisiotto Regione Aperta. Un ringraziamento speciale va anche agli educatori del CFA per il loro sostegno e accompagnamento durante le attività. La puntata che andiamo per ascoltare è quella che riguarda l'Iran. Iran, che è una terra piena di poesia millenaria e di voci che attraversano il tempo tra nostalgia, modernità e ribellione. In questa puntata faremo un itinerario che attraversa vari decenni di musica iraniana, dal romanticismo classico al rock psichedelico, dalle dive immortali alle nuove voci urbane. Insomma, un racconto sonoro che intreccia nostalgia, desiderio, ribellione e speranza, per scoprire come l'Iran continui a cantare anche quando le parole sembrano proibite. Rotte Sonore.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze del centro, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

Rotte sonore, Iran, tra poesia e rivoluzione. Altro viaggio, altre storie. Questa volta Rotte sonore ci porta in Iran, terra di poesia millenaria e di voci che attraversano il tempo, tra nostalgia, modernità e ribellione. Si parte con Aref e la sua Soltane Galba, canzone simbolo degli anni 60, intrisa di romanticismo e malinconia. Con Shal de Shoul, Kaveh Afag e De Shan Sobani ci conducono verso sonorità rock e sperimentali, un ponte tra tradizione persiana e sensibilità alternative. La voce inconfondibile di Ebi in Akarin Bar ci accompagna in un viaggio di addio e memoria, mentre Kurosh Yagmahei con Gole Yak, il fiore di ghiaccio, ci regala uno dei brani più iconici della psichedelia iraniana pre-rivoluzione. La puntata prosegue con la voce immortale di Gugush e la sua Garib Ashena, un inno alla solitudine che ha segnato intere generazioni, seguita da Ayadeh con Sogati, classico intriso di passione e struggimento. Poi il viaggio si apre al presente con Kune di Sogand, che porta le atmosfere urban e rap nella diaspora iraniana. Si conclude con Man Bahad Garam di Amir Tatalu, voce controversa e amatissima che incarna la ribellione e le contraddizioni dell'Iran contemporaneo. Questa puntata di Rotte Sonore è un itinerario attraverso decenni di musica iraniana, dal romanticismo classico al rock psichedelico, dalle dive immortali alle nuove voci urbane. Un racconto sonoro che intreccia nostalgia, desiderio, ribellione e speranza per scoprire come l'Iran continui a cantare anche quando le parole sembrano proibite.

0: Questa era la puntata di Rotte Sonore dedicate all'Iran. Io vi rilascio alla nostra rotazione, ma ricordo che chiunque volesse venire a trovarci in questi mercoledì di dirette può venire in radio e farci un saluto, ci beviamo magari qualcosa di fresco assieme e perché no, magari potrebbe essere anche l'occasione giusta per cominciare una nuova avventura in radio in compagnia di Radio Gwen. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Ci risentiamo.
1: Ciao. Volevamo dirti che malgrado tutto le cose andranno bene, perché tu spacchi. E questa è Radio Gwendoline. Ciao.
2: Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.

Yeah.

0: Cash.
1: Stai ascoltando una rotazione di musica made in Switzerland. Ti piace?
2: Broken windows, broken homes.

love. Yeah, they get him, you know. Love. Mm-hmm.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendolyn. Ciao!
2: E ciao anche da parte mia, Alan, che prendo le redini da Costa, che è stato qua in sede a Radio Gwendolyn in via Livio 16 di Chiasso a proporci i vari contenuti e programmi e puntate durante i mercoledì live di questo palinsesto estivo. Giusto pochi giorni fa eravamo a Casa Azul, in residenza presso la Casa Culturale a Gordola, questa bellissima casa ancora azzurra, che sta pian piano perdendo il suo colore, ma ancora lì, dove siamo potuti restare insieme a tutta una serie di volontarie, alla community di Casa Azul, e fondere queste due case, la casa appunto Azul e Casa Gwen. E insieme abbiamo potuto ascoltare vari DJ set anche da parte di artisti del Basecamp, che ancora adesso sono in fase di creazione di workshop al Film Festival di Locarno. Abbiamo potuto fare diverse recensioni anche di film, grazie anche al gruppo editoriale formato dai volontari, delle volontarie di Radio Gwen. E poi ovviamente anche diverse discussioni con il Salotto Gwen, dove abbiamo potuto analizzare qualche discorso politico, musicale, della scena ticinese e della scena svizzera. E quindi siamo tornati adesso in sede a Chiasso e ogni mercoledì andiamo in onda, vi ricordiamo, siamo qui live e adesso vogliamo partire con un bellissimo progetto sempre di viaggi, tra l'altro il tema che ricorre a Radio Gwen durante i mercoledì live del palinsesto estivo è proprio il viaggio, quindi abbiamo fatto una scelta di diversi podcast che abbiamo già mandato in onda anche l'anno scorso e quest'anno, ma anche nuovi podcast che ci hanno proposto sul tema del viaggio e che con grande piacere vi offriamo. E adesso è il momento di un podcast di cui andiamo molto fieri, ed è Planet Caravan, ed è a cura di Massimiliano Marra, che ha fatto anche la radiofonia giovanile nei licei del Canton Ticino. Non mi ricordo quale liceo era, quale radio era, comunque faceva parte del giro di Neptune Networks, che sono proprio le radio liceali, progetto sempre di Radio Gwendolyn. E Max dopo qualche anno è tornato da noi e ci ha proposto questo format che vi cerco di leggervi, e fa così. Il programma di Max propone proposte musicali dallo spazio postcoloniale, abbinando la scelta musicale a piccole digressioni storiche oppure a curiosità su usi e costumi e tradizioni. E questo è per sottolineare l'intreccio che esiste tra la dimensione culturale e la musica, e sottolineare la trasversalità del fenomeno musicale. Il programma rispecchierebbe quindi il suo approccio d'ascolto, fatto di nuove scoperte disordinate che si accumulano e per le quali avviene poi una ricerca approfondita, una sequenza di rabbit hole ideata per chi ama i rabbit hole. E questo primo viaggio si chiama Nostalgia di Addis, e quindi sarà un viaggio in Addis Abeba, grazie a una serie di compilation, gli Ethiopic, quindi registrazioni degli anni 60, recuperate e diffuse, in modo che potessero arrivare anche alle orecchie del mondo attuale. Buon ascolto.
3: Benvenuti a Planet Caravan, la rubrica per gli amanti della musica di tutta l'umanità. Io sono Max e sono un viaggiatore tra varie chicche da tutto lo spazio postcoloniale e sono qui per condividerle con voi.

Dedicare una vita intera alla diffusione della musica tradizionale del proprio paese e alla sua innovazione, guardando cosa c'è là fuori, viaggiando, ascoltando e incorporando strumenti moderni, è qualcosa di incredibile, soprattutto se in mezzo si intromette la censura di un regime dittatoriale che costringe così l'epoca d'oro della musica di un paese intero a trasferirsi all'estero in attesa di tempi migliori. Stiamo parlando di un'intera generazione di musicisti provenienti dall'Etiopia, un paese che tra gli anni 60 e 70 era governato dall'imperatore Haile Selassie, lo stesso imperatore che dall'altra parte dell'oceano, in Giamaica, veniva venerato dalla comunità rastafariana. In quel tempo la corona etiope sta portando avanti dei tentativi per modernizzare il paese, che, eccetto l'occupazione da parte dell'Italia fascista durante la Seconda Guerra Mondiale, era riuscito a mantenere la sua indipendenza, resistendo alla spartizione coloniale europea. Si trattava poi del periodo della decolonizzazione dell'Africa, un periodo in cui l'Etiopia imperiale voleva rilanciare il suo prestigio verso il resto del continente africano e nel mondo, come una nazione alla guida del nazionalismo africano e dell'anticolonialismo. In questo contesto positivo per l'Etiopia inizia a diffondersi anche la radio e la televisione, e con ciò anche la musica occidentale, come il jazz, il rock, il funk, generi che iniziano a fondersi con la musica tradizionale.

E il fermento artistico del momento produce diversi artisti. Uno di questi è Alemayehu Eshete, conosciuto anche come l'Elvis Presley etiope, con il suo rock and roll e le sue performance energiche. Ecco di seguito Telantenazare di Alemayehu Eshete, registrata nel 1974.

Ma tra tutti i musicisti ad essere considerato il padre dell'Ethio Jazz, questo nuovo genere musicale nato in Etiopia, è Mulatu Astatke, il primo ad unire il jazz e il funk occidentale alla musica popolare del suo paese. Lui fa ampio utilizzo della sezione dei fiati, della chitarra elettrica con il pedale del wah-wah e una sezione ritmica influenzata dalla musica latina e tanta sperimentazione che fa l'occhiolino a Sun Ra e a tutto il movimento del free jazz. Astatke ha iniziato a interessarsi alla musica mentre studiava ingegneria aeronautica in Galles e con l'idea di proporre a Occidente la musica etiope inizia a studiare tra Londra, New York e Boston. Si specializza nel vibrafono e nelle percussioni e infine viene ammesso nell'orchestra del pianista Duke Ellington. E all'altezza di 81 anni è ancora attivo, tenendo concerti in tutto il mondo e appoggiato dalla sua band di spalla. Astatke ha dimostrato di essere davvero instancabile. Infatti, fino a qualche anno fa visitava regolarmente l'MIT di Boston e l'Università di Harvard per progettare dei nuovi strumenti tradizionali con dei materiali e delle tecnologie più moderne. Ed ecco Mazenko di Mulatu Astatke assieme al collettivo funk inglese The Heliocentrics dall'album Inspiration Information, volume 3, uscito nel 2009 per la Strut Records.

Un topos ricorrente nella musica etiope è il concetto di teseta o tisita, che si può tradurre come nostalgia o memoria, un concetto che molti comparano al saudade portoghese oppure a una versione etiope del blues, ma che è anche una scala nella musica tradizionale del popolo Amara, una delle etnie principali dell'Etiopia contemporanea, e quindi in modo più ampio è anche un sottogenere musicale molto popolare.

Ed è proprio la nostalgia, il sentimento dominante in buona parte del jazz etiope, l'assenza da casa. Questo ha a che vedere con l'ascesa al potere del regime del Derg, il regime marxista controllato da Mengistu Haile Mariam, che ha rovesciato l'impero nel 1974. Questo nuovo regime ha prontamente bandito qualsiasi forma di espressione musicale, soprattutto se ispirata alla musica proveniente da Occidente.

e la censura ha costretto all'esilio diversi artisti etiopi, mentre quelli rimasti in patria hanno dovuto mantenere un basso profilo, almeno fino al 91, quando ci fu il ritorno alla democrazia.

Tuttavia, il vero successo dell'Ethio Jazz nel mercato musicale globale si deve a un produttore francese e appassionato di musica etiope, un certo Francis Falsetto, che nel 97 inizia a pubblicare delle raccolte di vecchie registrazioni di artisti etiopi ed eritrei per un totale di 30 volumi. Queste raccolte, che poi prenderanno il nome di Ethiopic, hanno riportato alla luce dei frammenti importantissimi della storia musicale e culturale dell'Etiopia, che così sono potuti arrivare fino a noi, sopravvivendo alla censura e all'oblio e diventando un vero gioiello.

Purtroppo la vecchia generazione di musicisti etiopi ci sta pian piano lasciando, avendo tutti ormai tra i 70 e i 90 anni. Ma la cosa più bella è che questi artisti hanno lasciato il segno non solo nella cultura popolare di un paese fantastico, con una cultura antichissima e unica, ma anche nel resto del mondo, dove continuano a ispirare nuova musica che si rifà più o meno esplicitamente a questo sound peculiare.

E dando un'occhiata a come se la passa l'Ethio Jazz al giorno d'oggi, ecco che spuntano fuori You Can Dance, un gruppo multinazionale franco-etiope che propone un jazz rock arricchito con il mat rock e il brutal prog. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Avete appena ascoltato Planet Caravan, rubrica a cura di Massimiliano Marra per Radio Gwen. A presto!
1: E Planet Caravan ritorna settimana prossima, il mercoledì, con un viaggio in Turchia, sempre alla scoperta di delle scoperte di Massimiliano Marra. Rimanete in ascolto, adesso c'è un po' di musica in rotazione, magari qualcuno passerà, metterà qualche disco, qualche CD, e anche voi siete invitati, invitate se passate per la via Livio 16 di Chiasso a portare un disco, a portare della musica, siete assolutamente benvenuti a farlo. E, alle 17.50, alle 17.30 andrà in onda Music Storming, che vogliamo appunto dare voce per le prossime puntate del mercoledì, che è un programma molto interessante su, anche qui, scoperte musicali a cura di Flavio, Aristotele e Uros. E quindi aspettiamo il momento del 17.30 per questo. Volevo anche ricordarvi che alle 6.30 ci sarà un'intervista a Sheldon Sutter sul nuovo progetto del suo Aether Festival, Boutique de Coot, che si svolge al momento al Film Festival di Locarno, a Locarno, quasi in centro. E faremo una intervista io e la fantastica Arianna, volontari di Radio Gwen. Quindi rimanete in ascolto e poi manderemo Gwen Electronic e poi si scappa a vedere l'eclissi solare.
2: Ascoltate Radio Gwen.

好。

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ascoltați Radio Gwen.
1: Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendolyn.
2: Radio Gwen in diretta dalla via Livio di Chiasso in sede. Sono le 5:30 ed è ora di ascoltare la prima puntata della nuova stagione di Music Storming a cura di Flavio Aristotele Euros. E, una trasmissione, un progetto molto interessante. Questo è l'episodio 1, si chiama Nella cascina di Iari del nuovo anno. E mi permetto di così leggervi brevemente di cosa si tratta, comunque, come progetto, perché è molto interessante. Quindi è un programma in cui ogni conduttore porta una selezione di brani da condividere con gli altri. E quindi la conversazione diventa un qualcosa di spontaneo, no? Un ping pong dove ognuno poi improvvisa, ragiona anche e conversa su i brani che vengono passati. E qua parte un telefono. Ecco, quindi io vi lascio a questo primo episodio e vi auguro un buon ascolto.
3: Yeah.
4: See what I got me.

0: Ben ritrovati radioascoltatori, questo è Music Storming, io sono Ari, oggi in compagnia di Flavio, Urosh e Yari.
1: Ciao.
0: Vi faremo ascoltare una piccola selezione ad opera di ognuno di noi e parleremo anche di qualche tema scottante riguardante l'attualità e non solo. Partiamo con il primo pezzo, cosa dite?
2: Sì,
3: dai, partiamo.
0: Il primo pezzo sono i coccodrilli e non sono quelli dell'Orango Tango.
4: Ah, il coccodrillo come fa?
3: Non come è neanche quella. Come fa il coccodrillo?
0: Partiamo con i coccodrilli che hanno un pezzone, io l'ho sentito l'altro giorno per caso. Per trovarlo ci ho messo un buon quarto d'ora, anche 17 minuti.
4: Shazam.
0: Dai, mandiamolo così ci facciamo una bella partenza.

0: E questo era Sabato Italiano dai Coccodrilli. Io sono Ari e adesso passiamo la parola a Urosh, che ci ha portato dei bei pezzi.
1: Sì, assolutamente, dei bei pezzi tristi soprattutto, visto che vi presenterò oggi Rancore, MCBBO, e se ci sarà spazio un qualcosa di più divertente per sollevare gli animi dopo queste robe pesantissime. E niente, inizio subito con Rancore, la sua traccia Tattattira, penso che si chiamava. E niente, oggi vi presento un po' di rap, hip hop, comunque stile boom bap, non quella roba nuova trap, ma con temi tosti e molto difficili da seguire così con un solo ascolto. Sarebbero tracce da ascoltare più volte, perché quasi ad ogni verso ci sono così tanti riferimenti a cose varie che è impossibile riuscire ad assorbirle in un solo ascolto.
2: Sì, poi cioè, se parli di Rancore è molto criptico, lui utilizza un linguaggio molto nascosto e da ricercare. Cioè, nel senso, anche lui ha definito la sua musica in quella maniera lì, perché non si accontenta di far capire alla gente cosa veramente vuole dire, ma vuole che la gente ricerchi quello che lui vuole far capire.
1: Sì, quello che vuole intendere. E infatti sentirete che non si capisce quasi niente il primo ascolto, non so come dire, è comunque italiano, ma ci vogliono un bel po' di ascolti per riuscire ad assorbire questa musica, che poi appunto tratta di temi seri e abbastanza pesanti. Io li ho portati oggi perché non è proprio roba radiofonica, in radio queste tracce non girano, perché principalmente fanno venire la depressione a sentirle prima di tutto.
2: Poi però prende anche un po'.
3: No, ti ringraziamo tutti.
2: Però prende anche un po' in giro il discorso, proprio questo, che la musica che passa a radio a volte è giusto per tirare la gente.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto.
2: Che ti attira, infatti il gioco di parole
0: ti
2: è su quello.
0: Ti rimane in testa.
2: Esatto. Ti rimane in testa, la gente fa musica per farti rimanere incollato a questi ritornelli, robe del genere, quando in realtà la musica dovrebbe anche essere roba più profonda.
1: Esatto, e non a caso ho scelto proprio questa come prima, che è Tattattira di Rancore.

0: Eccoci di nuovo qua allo studio Vedeggio. Com'è che si chiamava, Flavio, sta roba?
1: Rifare
2: la sede della Medio Vedeggio.
0: La sede
1: dello studio gigante.
2: Filarmonica Medio Vedeggio, sì.
0: Esatto, eccoci qua in questo posto. Questa era Tattattira di Rancore. È una traccia comunque che anche la struttura e l'organizzazione non è proprio la solita roba che va in radio. Infatti verso metà cambia proprio il beat della canzone.
3: Sì, poi diciamo che Mike è abbastanza conosciuto per fare ste pazzie. DJ Mike, che è anche il produttore.
0: Sì, DJ Mike,
3: che per un periodo hanno fatto musica praticamente solo loro due insieme. Cioè, perché sono molto
0: in sintonia.
3: A parte la sintonia, è proprio che loro erano fuori da tutta
0: sono
3: la
0: entrambi
3: scena.
0: Pazzi proprio.
3: Tutti fuori, cioè proprio fuori dalla scena hip hop. E loro facevano le loro cose. Adesso Rancore si è staccato probabilmente per un'esigenza anche un po' più di voler introdurre una parte strumentale, mentre Mike faceva tutto lui, coi synth, coi campioni e con gli scratch. Lui crea musica partendo dagli scratch e fa di quelle cose pazzesche. Se non l'avete visto, andatevelo a cercare, perché fa di quelle routine di scratch che sono
0: DJ
3: esagerate.
0: Mike, giusto?
3: DJ Mike.
0: Top. Mike con la Y.
3: Micio Nero.
0: AKA
3: Micio Nero.
0: Lo trovate di sicuro.
3: È un gattaro della Madonna.
0: Boom. Passiamo a Flavio.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Flavio.
3: Ciao Flavio.
0: Benvenuto. Allora,
2: io propongo me stesso. Su grande richiesta. Su
3: problemi
2: mia grande richiesta. Propongo me stesso.
3: Problemi di autostima?
0: No. Ordine tra le personalità.
3: Ma bisogna.
2: Se avete
3: bisogna.
2: Problemi di autostima, venite qua. Music
3: esatto.
2: Stormy,
3: chiedete a Flavio.
2: Chiedete a me e proponete voi stessi.
0: No, possono anche iscriversi. Non c'è una scuola di musica qui?
2: Sì.
0: Ah.
2: Sì, sì, sì.
0: Possiamo dire brevemente. Non so, può iscriversi chiunque, ci sono corsi, come funziona?
2: Ma è una bella cosa questa opportunità, questo pensiero.
0: Dai,
2: qui.
0: Dici.
2: C'è la scuola musica, sì, ci sono 4 anni di base, gli strumenti sono però strumenti a fiato o percussioni, cioè batteria.
0: Sì.
2: E va bene, gli strumenti a fiato ci sono clarinetti, flauti, trombe, tromboni, corni, tuba, eufonium.
3: Cos'è l'eufonium?
2: Eufonium è tipo una tuba, una mini tuba.
3: Okay.
2: Mi dispiace per chi ascolta che no. Suona magari l'eufonium, però è per far capire.
3: No, perché è una roba che non si sente spesso, mi sembra, no? Cioè, piuttosto
2: molto,
3: un sax, se penso un sax viene sempre
2: molto
3: nominato.
2: Molto power nella scena nelle orchestre di fiato.
3: Okay.
2: Perché ha delle parti tra l'altro anche predominanti, cioè soprattutto di contraccanti eccetera, a volte gli danno anche la linea principale.
3: Okay.
2: E ha un suono molto molto corposo, proprio è una mini tuba, non arriva giù basso fino alla tuba, però mantiene quel
3: medioso.
0: Un po' da
2: tenore. No, medioso è il trombone.
3: Ancora più sotto, ma non
2: più,
3: troppo sotto.
2: È più suono più caldo.
3: Più caldo.
2: Sì,
3: quindi
2: sì.
3: Ma
0: è quasi
3: più grave.
0: Un bass.
3: Un bass è più grave,
0: è
3: no?
0: Un bass.
3: No.
0: Non
2: è un sì,
0: sub,
2: è quasi un bass.
3: Okay.
2: Sì.
3: È più grave quindi della tuba.
0: No.
2: No, no, no, è meno grave della tuba.
3: Ah, meno grave, ok.
2: Sì.
0: Ma quindi per contattare questa scuola si può andare su un sito o
2: ma contattate me, dai.
0: Contattate Flavio.
3: il numero di telefono che magari ti scrive.
0: Non lo possiamo dire, sennò poi gli intasano la linea.
3: Ragazze, il numero di telefono di Flavio è...
0: Se siete interessati quindi a intraprendere un percorso di... cos'è? Studio? Come si dice? Didattico?
2: Sì, sì. Sì,
0: educativo?
2: Educazionale? Sì, educativo, didattico.
0: Volete imparare a suonare uno strumento? O i vostri figli, o i vostri fratelli vogliono imparare? Cercate. Scuola di musica, filarmonica, alto
2: Medio Vedeggio.
0: Medio Vedeggio.
2: Medio Vedeggio.
0: Alto.
2: Perché quella è un'altra, è già un'altra.
3: Quella c'è non diciamo.
0: Medio Vedeggio.
4: Comunque, no. Flavio, cos'è che ci volevi presentare stasera?
2: Il tempo della clessidra è passato.
4: Avevi detto le tue.
2: Sì, io presento me stesso. Scusatemi, ragazzi, ma ci tengo perché così almeno ho un angolettino.
0: No, ma ci sta.
2: Che posso raccontare un po'.
3: Ma perché?
2: Le mie
3: cos'è che hai fatto? È uscito qualcosa?
2: È uscito un album che si chiama Expectatum. E facciamo così, facciamo partire già il preludio e racconto dopo, se no prendo troppo tempo.
0: Dai, ci sta,
2: tempo.
0: Così introduci musicalmente.
2: Okay. E si chiama proprio Preludio.
1: Allora, interrompiamo la puntata perché dobbiamo scusarci con chi sta ascoltando, ma anche e soprattutto per i ragazzi di Music Storming, perché per un disguido abbiamo mandato in onda una puntata erronea. E capita, ma ormai abbiamo perso molta reputazione con voi ragazzi, quindi ci spiace. Adesso mandiamo invece in onda la puntata corretta nella cascina di Iare del nuovo anno. Se vi interessava quello che stavate ascoltando, trovate comunque tutte le puntate sul sito di Radio Gwendoline e potete riascoltare. Ci scusiamo per questo disguido e quindi io adesso vi saluto e dovrebbe partire un pezzo e poi dopo Music Storming. Grazie per l'ascolto e a presto.
5: Yo. See what I got me.

0: Ben ritrovati ascoltatori, questo è Music Storming. Oggi siamo in esterna, in compagnia di me stesso medesimo, cioè Aristotele. Abbiamo Flavio.
1: Bellissimo.
0: Il nostro bellissimo, grandissimo Flavio.
1: Buongiorno o buonasera. O ciao.
0: A dipendenza
1: ciao.
0: Di dove.
1: Ciao e basta.
0: Urosh. Sta ridendo, voi non lo potete vedere.
1: Suonano le trombe.
2: Suonano le sirene, quelle da dub.
0: E Yari.
3: Oh, bella raga.
0: Tra l'altro grazie mille Yari, perché oggi ci sta ostando a livello hardware, fisico, anche lo spot. Non riveleremo dov'è lo spot, però ci sta praticamente ostando alla sua scrivania. Niente, abbiamo deciso di uscire perché è la fine dell'anno e in questi tempi un po' così, un po'
3: bui.
0: No, dai, io c'è la luce ancora fuori, per fortuna. Stiamo registrando, sono tipo le 2 del pomeriggio, quindi
3: e sembra veramente più bui alle 4.
0: Sarà buio fra poco.
3: Esatto.
0: Cercheremo di sopravvivere. Abbiamo deciso di uscire in esterna per cambiare un po', per avere un po' di vibrazione diversa, per avere un po' di stimolo esterno e per visitare questo fantastico posto. Grazie Yari per l'invito.
3: Comunque hai dimenticato una cosa.
0: Ci siamo autoinvitati.
3: No, Aristotele.
0: Ah sì, Aristotele, è vero.
1: È vero, mancava il conteggio.
0: Ma mi sa che l'avevo detto per
1: mancava.
0: Primo. Forse.
3: Sì, ha detto forse sono Aristotele, però non hai fatto forse una vera presentazione.
0: Lasciamo le cose fosche. Ma intanto voi avete sentito una bellissima traccia. Abbiamo sentito tutti insieme all'inizio. È stata proposta da Urosh.
1: Ci puoi dire il titolo originale, per favore, con la pronuncia giusta?
2: Allora, sul titolo, sul video del sito di streaming, io ho capito solo Tokyo no Hito.
3: Ok.
2: È una canzone giapponese degli anni 70. L'unica cosa che so è questa. Me l'ha mandata un mio amico appassionato di Giappone e di macchine giapponesi. E fighissima, cioè, non so dire altro.
3: Bellissima,
2: però
3: il kanji purtroppo non lo capisci, e quindi shazammatela, raga.
2: Sì, provate a shazammarla, queste cose qua.
0: Vi ricordiamo che potete anche riascoltare tutte le altre puntate sia sul sito di Radio Gwendalyn sia sul nostro portale RSS.
1: Esatto.
0: Quindi cercate, andate a recuperare cosa vi siete persi. Facciamo sempre dei discorsi un po' tematici, interessanti. Trovate le info nel titolo e nelle descrizioni, teoreticamente, si spera.
1: Sì, cioè, sì, sul, sì, sicuro sul sito RSS.
0: Cioè, noi le mettiamo, poi se vengono riportate su tutti i siti, ci prendiamo responsabilità.
3: Sul sito RSI Play, no, scherzo. Non sbagliate, raga,
0: vogliamo,
3: noi non siamo RSI Play.
0: Vogliamo
3: ma
0: anche noi essere
1: RSS.
3: RSS.
1: RSS. Sembra tipo un codice di allarme, ok? No, è il...
0: Sì, è un feeder. È un feeder perché ti nutre.
1: Feeder.
3: Ti fidar.
1: Feeder.
0: Ti fidda.
3: Ti fidda.
0: Ti nutre come gli animali. Ti ciba di contenuto. E osta quindi poi contenuto audio principalmente, se non sbaglio. Magari c'è un po' di multimedia, però mi sembra che sia quasi solo audio.
1: Ma poi se vogliono anche comunque partecipare,
0: Ci devono scrivere.
1: Devono.
0: Potete.
1: Sì. O anche parlare, nel senso se ci vedete in giro, magari ci riconoscono, non lo so.
0: Va bene che siamo un po' delle star, quindi ogni tanto siamo in giro in incognito, sai, un po' alla Mick Jagger di turno che mette gli occhiali da sole.
1: Ma io c'ho i bodyguard, quindi non so se...
0: Lui non lo vedete nemmeno, cioè se si avvicina a Flavio da lontano vedi una massa di bodyguard così.
1: I bodyguard, tipo faccio tutto il fondotinta bianco, gli occhiali da sole giganteschi e un cappello nero.
0: Cioè, si sa che c'è un divo per strada, ma non sai che è lui.
2: Come Michael Jackson.
0: Bene, dai, mandiamo una traccia per spezzare un po' il parlato. La mette Flavio?
1: Metto io? Sono quello meno preparato.
0: Tu che sei vicino al giradischi.
1: Ah, sì, aspetta che tiro fuori il disco. Ok, Uro, se sei preparato vai tu.
0: Era qui a far stretching prima.
2: Cambiamo idea, la mando io. E oggi faccio un po' il tamarro con il tema un po' natalizio, perché vi porto Cooking Soul. È un producer hip hop che fa beat, e lui ogni anno rilascia un mixtape con i beat fatti con le canzoni di Natale e le voci dei rapper prese da varie canzoni vecchie, e fa questo mashup insieme. Adesso vi farò sentire il mashup che ha fatto con MF Doom. È una canzone di Natale che tutti conoscono benissimo. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.

0: Questa era Let It Snow di Cooking Soul, che ha fatto il mashup con delle canzoni di MF Doom. E dopo ve ne sarò, farò e dopo ve ne farò sentire qualcun'altra.
1: Bomba, una domanda su sta canzone, non so se sei informato, poi al massimo mi dirai. Let It Snow è anche il nome della traccia originale o è il produttore che l'ha voluta chiamare
0: Penso
1: così?
0: Penso che si chiama anche l'originale, quella che fa Let It Snow, Let It Snow, okay. Let It, che ha preso da quella.
1: Ok.
2: Ti assumiamo come nuovo cantante.
0: No, mi dovrei allenare ancora tantissimo, io sono scarsissimo a cantare.
2: Bello. Flavio ha cercato il disco.
3: Sì, sì, ho trovato. E il tema è tipo durante il mio viaggio, cioè venendo in qua, che cosa ho ascoltato. E iniziamo con Gigabot di Wave Shaper.

0: E questo era Gigabot di Wave Shaper. Scusate la pronuncia un po' annoiata.
1: Wave Shaper.
0: Wave Shaper, sì. E, vabbè, a me piace tanto come artista, come produttore. Ascolto un sacco di brani suoi e quindi ci sta che l'algoritmo
1: l'ha capito.
0: l'ha capito e me lo ripropone. Però questo era un brano che ascoltavo un po' meno e quindi ve l'ho riproposto, ma dopo ci sarà un altro brano ancora diverso durante questo mio viaggio, cioè alla fine viaggio di 10 minuti, ma
1: 8 tracce.
0: tre chiccheline. Iari, tu avevi da
2: Sì, no,
0: raccontarci delle
2: appunto.
0: leggende, delle
2: Sì, no, perché
0: urban legends,
2: io
0: delle cose.
2: praticamente avevo fatto una domanda a Urosh per un motivo, perché mi ricordava qualcosa. Dico, Ladies No, mi dice qualcosa, mi dice qualcosa. Adesso ho cercato, santo ChatGPT, ormai io sto consumando le centrali atomiche qua, ma così.
0: Gli stai dando vita grazie al nucleare,
1: Lui
0: insomma, sta
1: sostiene
0: prendendo
1: l'intero
0: vita.
1: programma energetico
2: Esatto, non vedo l'ora che ci
1: europeo.
2: sostituiranno con i robot e quelle cose lì. Però va bene, scherzi a parte, stavo cercando sta Lady Snow perché Flavio mi ha detto, ci sono delle canzoni di Natale che sono legate a questa cosa qua. Però a me ricordava una leggenda perché io mi sono letto, questo libro di Maxence Fermin, mi sembra che si pronunci così, che si chiama Neve, e parlava di questa ragazza equilibrista che faceva praticamente questi spettacoli dove passava da un monte all'altro in mezzo a scenari innevati, tutta questa cosa qua. E allora mi sono posto la domanda, ma sarà una leggenda giapponese? O cosa? E infatti, cercando ChatGPT mi dice: esiste nel folklore la figura della Yuki Onna, che non so se si pronuncia così perché ormai è in giapponese.
0: Sono quelle entità di natura, sì,
2: Sì,
0: spiritili.
2: non penso siano Yoko Onna o robe del genere, però perché dice signora della neve, tradotto dal folklore è folklore, non riesco a parlare oggi. Del folklore giapponese, uno spirito. Ah, sì, vedi, lo dice: uno spirito invernale associato alla neve e al freddo, spesso descritto come bello e pericoloso. Quindi la figura della donna pericolosa.
1: Sì,
2: Ok,
1: tagliente.
2: esatto, questo non è un collegamento diretto alle canzoni natalizie, ma si usa spesso nel folklore giapponese questa cosa qua, e quindi può darsi che anche la canzone sia ispirata a questa storia, anche perché poi dopo c'è una canzone in rap italiano che si chiama Lady Snow di Clover Gold, e quindi mi riportava un po' questo ricordo
0: Ah,
2: qua, che ho
0: ok, quindi
2: detto, ma
0: te hai
2: forse.
0: letto Lady Snow, perché è Let It Snow.
2: Ah,
1: Lascia
2: ok.
1: nevicare,
0: Lascia
2: Allora devo
0: nevicare.
2: ricancellare tutto, no? Hai capito, Lady
1: Vabbè, comunque
0: Let
1: abbiamo
0: it.
1: imparato una cosa
0: Ah no,
1: nuova.
0: ma ci sta, ci sta.
2: Io mi
0: Anzi,
2: sono perso.
0: farà
2: Mi sono
0: mega
2: perso. La
0: ridere che
1: signora
0: sul
1: Neve.
0: montaggio lo mettiamo Let It Snow originale, mentre tu racconti di Lady Snow.
2: Per
0: Fighissimo.
2: quello io pensavo che era collegato a quella cosa lì. Io,
0: No, è
2: scusate raga,
0: Let
2: il giapponese non lo conosco. E nemmeno
0: It.
2: l'inglese, come avete visto.
0: No, è Let It Snow. Sì,
2: Ok.
0: noi i canti natalizi, allora quelli un po' jazz, eccetera,
2: Ok.
0: sono, diciamo, contesti, non dico banali, però molto più, cioè, familiari,
2: Spensierati.
0: devono essere
2: È la
0: spensierati.
2: roba di
0: Cioè,
2: Natale, sì.
0: tipo, prendi i biscotti, mangi i biscotti, capito, con la famiglia,
2: Michael
0: no?
2: Bublé.
1: Cade la neve, metti la cera, torni la
0: E no, ma lui
1: cera.
0: prende gli standard,
2: Sì.
0: questi natalizi, e poi fa
2: Sì.
0: questo. Poi ci sono quelli un po' più seri, dove c'è tipo che il Salvatore è nato, quindi diventa tutto molto più epico.

0: insomma magari un po' meno sentito, era sempre quel bilico tra la vita e la morte, chi doveva, cioè, morire per questioni naturali e chi invece continuava a vivere, cioè alla fine sì. L'inverno decideva chi... E chi poi, continuava
1: esatto,
0: a vivere
1: e poi,
0: chi non continuava.
1: E poi la trapezista, cioè capito, faceva da un monte all'altro, già l'equilibrismo di per sé è una soglia che potrebbe essere veramente sottile, cioè no, tra la vita e la morte.
0: Infatti quindi... Vivaldi nell'inverno delle quattro stagioni, logicamente, ha composto proprio lo scivolare dal ghiaccio, quindi una persona che scivola sul ghiaccio. Facendo quelle scale discendenti, anche un po' cromatismi. Ecco quel movimento lì. Poi dopo c'è anche lo scivolare sul ghiaccio. Quindi cioè, ci tengono anche che l'inverno non è solo il momento in cui si decide chi moriva e chi continuava a vivere, sì. Ma era anche tu cadevi, potevi romperti la gamba e morivi non per l'inverno, ma perché avevi
2: molto
0: la gamba rotta.
2: Interessante, salita e discesa, domani solstizio, insomma in questi giorni, adesso le giornate si stavano accorciando
0: tantissimo.
2: Per fortuna, più o meno da lunedì avremo già un allungamento di qualche secondo al giorno, se non un po' di più, un minutino magari.
0: Sì, però si sentirà.
2: Però si sentirà un sacco la differenza, quindi se vediamo l'inverno come una sfida. Quindi se stanno camminando tutti in orizzontale comincia insomma il dislivello, a un certo momento poi per fortuna torna quasi, non direi la discesa verso la primavera, però abbiamo un po' un ritorno della facilità di vita tra virgolette, poi
0: sì,
2: la vita
0: sì,
2: non
0: sì.
2: È mai facile.
0: No,
2: però,
0: no, certo, però sì, l'inverno
2: torna alla semplicità.

0: sono i New Genea con Shala.
1: Top.
0: Adesso c'era Aristotele che ci voleva parlare di questo film che gli è venuto in mente mentre parlavamo di neve e ragazze.
1: No, stavamo parlando di qualcos'altro, di deserto? No,
0: no.
2: Pazzesco, ragazzi.
0: Ci perdiamo.
2: Ma puoi anche dire il tuo brano? Che
1: no, era simbologia, perché abbiamo parlato simbologia. Di simbologia e così.
0: Leggende, simbologia.
1: L'altro
0: sì.
1: giorno ho visto un film per caso da amici che si chiama El Topo. L'abbiamo visto in spagnolo, lingua originale. Andatevelo a cercare, di Jodorowsky, non mi ricordo
0: sì.
1: come si pronuncia esattamente. E molto interessante a livello di simbolismi, come al solito, suo tipico. E è stato catalogato sul sito da cui abbiamo preso lo streaming come acid western. E devo dire che all'inizio sembrava western, poi è partita la sigla, abbiamo capito perché era acid western. E dopo, durante tutto il film, insomma, c'è stata un'evoluzione. Che da, quindi da prendere il framework semplice del western, ci ha aggiunto tutti degli elementi che appunto caratterizzano anche altri dei suoi film, andando un po' più in profondità coi significati, tutte delle cose che magari tu non ti spieghi quando c'è la scena, però tre scene dopo dici, ah, però poteva essere che... Sai, tutti quei meccanismi un po' da, da cine produttori.
0: Mm-hmm. Sì, poi lui, appunto, come si diceva prima sulla canzone Shala, è un cartomante, ha scritto libri sulla cartomanzia, cioè quindi molto legato al simbolismo.
1: Sì, passato, presente, futuro insieme, cioè, non vi voglio spoilerare niente, quindi ve lo andate a vedere, però vi posso solo dire che è un film godibile, se magari qualcuno di giovane volete insomma fargli vedere qualcosa di diverso dal solito mainstream, fategli vedere El Topo. Anche in spagnolo, perché comunque ci sono pochi dialoghi, si capisce, cioè al limite vi trovate dei sottotitoli, però guardatevelo veramente, Gaza direbbero i kids, solidarizziamo con quelli che invece abitano nel posto che si chiama così.
2: I kids, ok.
1: Nel frattempo io ho una traccia qui sul mio schermo che ho ascoltato l'altro giorno per caso. E si chiama Happy Pills dei Younger Brother del 2007. Poi ci fate sapere se vi piacciono i pezzi che mettiamo, se avete delle proposte, potete contattarci su Instagram, potete cercarci su TikTok. Non mi ricordo, mi sa che non siamo sull'altro sito blu di Meta, però vabbè, insomma, ci trovate, come ha detto Flavio, anche per strada.
0: Comunque Jodorowsky, giusto per concludere, è un drammaturgo, regista, attore, compositore, scrittore cileno naturalizzato francese.
1: Interessante che è cileno, infatti nei titoli di coda l'unico cognome, tra virgolette, non, passatemi termini, ispanico, era il suo. E penso che c'è anche suo figlio dentro. Però tutti gli altri erano gente del posto, o comunque di dove è ambientato questo film. Altro piccolo dettaglio, poi non spoilerò più niente, se prestate attenzione durante la visione della pellicola noterete che loro hanno usato molti elementi naturali, cioè non esiste green screen, ovviamente è un film del 70, non esistono effetti particolarmente strani, ma è proprio una cosa vera che potete trovare anche nella realtà, quello che viene rappresentato, anche un po' macabro a tratti, però ecco, gli animalisti magari oggi non sarebbero contenti, però... filmone. Quindi ascoltiamo Happy Pills.

0: Happy Pills di Younger Brother del 2007. Speriamo vi sia piaciuta.
1: Dici che l'hai sentita al bar?
0: Innanzitutto questo è Music Storming e siamo in esterna oggi perché è l'ultima puntata del 2025. Magari poi ne facciamo una lampo, ma non penso nei prossimi giorni perché ognuno avrà roba da fare. L'ho sentita, penso, al bar, sì, così tranquillamente. A me capita di sentire magari musichine di sottofondo e dire cavolo, questa musica è molto bella. Andare a cercare il titolo, chiedere, informarsi, shazamare, perché poi le voglio anche portare in giro. Molto spesso sono cose che non senti tutti i giorni perché magari il barista di turno c'ha lì la sua playlist. Questo è un pezzo del 2007.
2: Sì.
0: Prevedo fosse un pezzo che magari il barista ascoltava un po' più in gioventù, considerata la sua età, però ci sta. A me piaceva un sacco per tutti quei ghirigori ritmici e melodici che...
1: Sì, poi magari il barista c'ha una playlist che
0: non c'ha nessuno, perché ogni tanto c'ha di quelle tracce che mi chiedo dove le vadano a pescare.
1: Sì, ma magari anche...
0: E non ci sono neanche su YouTube.
1: Magari fanno come te, vanno al bar.
0: E andavano al bar
1: sì,
0: 30 anni fa.
1: Sì, sentono una traccia, se la marcano e poi dopo la ripropongono. O se no magari anche l'algoritmo, sai, uno sente certi tipi di musica e dopo... l'algoritmo ti suggerisce altra roba e magari dopo puoi ampliare la tua playlist.
0: Quello sì, ho notato che molti ancora sono old school, cioè si tengono l'hard disk con dentro la loro musica e agiscono. Sì, bellissimo. Pazzesco. E ancora più old school, avevo un soci che lui aveva sempre un piccolo fogliettino nel borsellino in tasca con qualche nome di traccia.
2: Wow.
0: Casomai. Un po' come facciamo noi adesso gli screenshot, dove aveva il fogliettino e si marcava dentro sì. quelle due o tre tracce che sentiva.
2: Che in questo caso si trova in una situazione... Esatto,
0: che ah, metti una... Tac.
2: Perché sì. poi dopo da lì riparte un po' l'algoritmo in un certo senso.
0: Sì, o riparte la vibe delle persone e gli viene l'ispirazione.
2: Sì,
1: alla fine...
0: Vigino, insomma.
1: Alla fine è assurdo che ognuno c'ha il suo metodo per ricercare la musica e... assurdo che comunque alcuni hanno ancora un certo tipo di procedimento che può risultare mega old school. Per dirti, mio padre è quello che la musica la duplica su cassetta, ma chi lo fa più? Cioè, nel senso, ma perché poi lui duplica nel senso che lui è in un giro in cui quando ha iniziato a sentire un certo tipo di musica, l'afro music italiana, che è tipo una world music, ma un po' più discotecata, cioè quindi rallentavano tutto, equalizzavano, facevano delle cose strane. E i mixtape che facevano i DJ giravano su cassetta perché era l'unico modo per registrarla all'inizio, cioè in modo semplice.
0: Economico anche, perché non potevi prendere bobine, poi chi l'ascolta? Cioè.
1: Esatto, e poi le cassette ce le avevano tutti a casa.
0: O in macchina.
1: E in macchina, sì, perché poi c'erano anche in macchina. E quindi gli è rimasta questa cosa qua, che lui quando va magari ancora agli afro raduno, come li chiamano, compra la cassetta gli girano la cassetta, poi è vero, si sono anche evoluti sul CD, però lui ha, penso, una parete di 5x5, solo cassette, ne avrà più o meno 10.000.
2: Questa è proprio una cricca specifica,
1: Sì, ma ce n'è un sacco di gente, per dirti, l'amico di mio padre, che lui invece ha sempre messo musica, di quel genere lì, afro music italiana, Baldelli eccetera eccetera, un po' quello stile, portava invece cioè lui comprava i vinili per fare i DJ set, però lui non ha mai suonato in mezzo alla gente. Ma se tu
0: faceva i DJ set registrandoli,
1: sì lui registrava su cassetta, però per dirti, lui non ha mai suonato in mezzo alla gente, ma se guardi la sua collezione di vinili non la trovi da nessuna parte, è talmente grossa, cioè ci avrà anche lì una stanza solo di vinili, si è fatta una discoteca in casa e lui suona per sé. È sempre balenata questa cosa di suonare in mezzo alla gente, però sai, un po' il timore del buttarsi eccetera eccetera.
2: Sì.
1: È bravissimo a mixare tutto, però rimane nel suo e c'ha una collezione della Madonna, e penso che di casi del genere ne esistono milioni. Cioè a noi saltano fuori magari DJ che sono bravi a far roba e che si espongono, ma c'è anche comunque una nicchia che fa comunque dei giri particolari, da cassette, tape, nastri, chi più ne ha più ne metta, cioè, o anche il mini disc. Mio padre a una certa si è messo,
0: sono quelli grandi,
1: fare,
0: tipo 10x10, cioè diametro 10
1: si è messo in testa di utilizzare il mini disc perché quando era uscito era abbastanza rivoluzionario, non ha preso tanto piede ma era abbastanza rivoluzionario.
0: Sì, io mi ricordo che ne avevo alcuni per stupidate, penso dei primi programmi di computer o robe del genere, avevano un mini disc, però
1: era... floppy disk,
0: no, mini disc. Ma erano cose molto molto molto di nicchia, cioè non era un floppy, era soltanto il dischetto, boh, chissà che fine hanno fatto e cosa servivano.
3: E i mini disc hanno avuto poca come si dice?
1: Sì, non hanno preso piede,
3: non hanno preso piede. Ma anche perché per queste cose spesso c'è, per i supporti fa le guerre tipo tra ditte.
0: Per lo standard.
3: Infatti,
0: anche.
3: Per lo standard. Infatti il CD e DVD è tutto Sony.
1: Sì, ma
3: sono loro che hanno... Probabilmente il mini disc non era della Sony e quindi non è stato più usato.
1: Ma anche a proposito di questo, c'è stato un periodo in cui il CD ha preso mega piede. E in realtà il CD c'ha una certa qualità, quindi audio che... non è male, però esistono delle qualità superiori. Però la gente ormai si era convertita al CD, ha comprato un botto di cose, ha tutto il materiale per poter riprodurre CD. Su un DVD potevi mettere dell'audio a una qualità migliore, ma non ha preso piede perché la gente avrebbe dovuto praticamente cambiare tutto quello che aveva in casa, sì, per poter andare sul DVD con l'audio migliore.
3: Sì, ma però anche l'audio non è così,
0: c'è sempre,
3: sì,
0: il limite dell'ottica.
3: Se lo senti, buona, cioè bravissimo.
1: Sì, proprio. Sì, no, non lo percepisci, cioè... ma per dirti, esistono dei supporti migliori che purtroppo non hanno preso piede,
3: sì,
1: per una questione anche di praticità,
3: sì,
1: praticità, capito?
3: E anche come pubblicizzano le cose. Infatti spesso CD, DVD e poi anche Blu-ray hanno preso piede soprattutto grazie a Sony, perché PlayStation integrava la possibilità di far andare queste cose.
0: Sì, sì. Infatti la PlayStation era
3: 1 CD,
0: console, tra virgolette.
3: Sì, console, la 2 era sia console che lettore DVD, che ai tempi costavano, sì, tantissimo, quindi uno piuttosto si prendeva la console. E poi con i Blu-ray, che è arrivata la PlayStation 3, che era anche lettore Blu-ray.
0: E però Blu-ray non ha avuto chissà quale storia. Cioè
3: no, perché
0: si vede
3: subito
0: poco.
3: Dopo è arrivata la storia degli streaming.
0: La famosa guerra Sony-Apple, che una ha puntato più sul ti scarichi solo la traccia e l'altra invece aveva lo standard del CD. Lì è stato,
3: sì,
0: la fine di un'era quasi.
2: Top. Dopo
3: comunque
2: questo angoletto mega interessante, comunque mega, sì, interessante, comunque di nome di Big, io darei la parola e la musica a Urosh.
3: Dai, di nuovo. Allora, la traccia che volevo mettere è sempre di un mega Big, ma è sempre di un mixtape di Cooking Soul. Tra l'altro Cooking Soul, quando ha iniziato a fare queste cose, lui rilasciava questi mixtape in cassettina. Quindi ha iniziato così a fare sta roba. Solo dei mixtape di Natale, perché sennò è un produttore famoso. E vi faccio sentire un suo mashup con una canzone di 50 Cent. Di Natale.
0: Top.
3: Sempre il mashup,
2: sì,
3: con la base di Natale.
2: Bomba.
4: Oh, oh, oh! Santa's here with a very special present.
5: I mean, he kept it gangster.
6: Come on, gangster.
7: No, 50 Cent. Curtis Jackson.
8: A gangster who looked and talked just like you would expect from the movies.

0: You should have thought of that before Bloody Christmas.
1: What a sad and horrible Christmas Eve.
2: Allora, questo era il mashup di Cooking Soul con 50 Cent. La base fatta con la colonna sonora di Mamma ha perso l'aereo. Per chi se non l'avesse riconosciuta, era quella lì.
3: E se la possono, se non l'ha mai visto il film, se lo guardano in questo periodo.
2: Sì, e non credo che non l'abbiano mai visto.
3: Tra una poltrona per due e questo film, in questo periodo passa sicuramente.
2: Sì, l'hanno
4: spammato così tanto.
2: Cavolo,
4: una poltrona per due.
3: Sai che io non l'ho mai visto tutto.
4: Come no?
5: Nemmeno io.
3: L'ho sempre iniziato, ma non mi è mai piaciuto, quindi mai continuato. Però è
4: non ti perdi niente. No, è solo cult, nel senso ormai tutti lo conoscono. È pieno di perle a livello recitazionale. Cioè, comunque gli attori sono bravi, quindi fanno ridere, è fatto bene. Diventa un po' trash quando lo vedi 35 volte nella tua vita. O anche solo 25. Un po' ripetitivo dopo.
3: Un giorno me lo guarderò. Un
4: ma
3: giorno,
4: tra l'altro basta. Questo beat qua è bitone, cioè veniva quasi da improvvisarci sopra. Erano qui che facevano
5: bello,
4: tutti andare la mano.
5: Bello, un sacco. Ma a me quando c'è il sound bello vintage e poi con l'hip hop, con l'hip hopone, è bello.
2: Col boom bap.
5: Col boom bap.
2: Sì.
4: Che il boom bap non è uno strumento, ma è tipo il suono.
3: Sì,
4: lo specifichiamo
3: boom,
4: perché
3: bap, no,
4: uno che si avvicina magari all'hip hop adesso a 13-14 anni, così sente: ah, cos'è questo famoso boom bap? Cos'è
3: il boom onomatopea?
4: Bap? Sì, è proprio semplicemente.
2: È un'onomatopea, è boom bap. Boom bap. Sì, sono i beat. Quelli
4: sono
2: così.
4: I parafrasati.
3: A parole tue.
2: Sì, sono i beat quelli semplici con qualcosa di campionato sotto.
3: È molto tipico da Golden Age.
2: Boom. Sì, molto. Bump.
3: Cioè, da anni 90.
2: Anni 90, anni 90. Sì. Wu-Tang Clan, quelle cose lì, ecco.
4: Ma sai che Wu-Tang Clan ogni volta che sento sta roba mi viene in mente Raluigi del Libro della Giungla? Ma solo perché lui è un orango tango e quindi la cosa suona simile. Non lo so, vabbè, niente,
3: ma cosa
4: mie.
3: C'entra? Però vabbè.
4: Era per mettere a suo agio Flavio che sì, è lì che sì, è pronto sì. Con la copertina del disco nuovo
2: Wu-Orango
5: yes.
2: Tang.
5: Sempre poi riguardo al mio viaggio, questa volta vi propongo Il Vento d'Oro di Yugo Kanno, che fa parte della colonna sonora di un anime, però questa volta non di un film, che è JoJo's Bizarre Adventure. Ed è molto bello perché quella serie, cioè quella stagione, era ambientata tutta in Italia. E c'è un bellissimo momento in cui sono a Napoli, e il tema che utilizzano della colonna sonora la fanno suonare solamente a una banda. Per chi non lo sapesse, tipo Napoli, comunque giù nell'Italia del Sud, o in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, c'è una forte cultura comunque bandistica.
3: Sì.
5: Però è bello come il compositore giapponese conoscesse questa cosa, questo dettaglio, e ha fatto questa cosa qua. L'unica cosa è che io adesso non trovo quell'estratto, che ne so, sui vari portali musicali lo senti solamente in qualche momentino
3: dell'anime. Ok.
5: E proprio riconosci perché non ci sono i violini, non c'è niente, c'è solo una banda che suona, e questo è molto
3: ok.
5: Questo è stato molto, cioè mi è piaciuto molto questa cosa,
3: che tra l'altro appunto su sta cosa io sono arrivato qua, ho guardato Urso, ho detto io oggi voglio parlare di videogame e voglio introdurre Flavio sugli anime, perché so che è un patito sugli anime. E ci siamo tipo letti nella mente, cioè nel senso
5: sì,
3: io
5: sì.
3: Pensavo già che
5: succede
3: tu
5: spesso
3: portassi...
5: su Music Storming è pazzesco.
3: Ok, che tu portassi questa cosa per, cioè, passare dagli anime ai videogame. Quindi adesso ci sentiamo questa cosa e poi magari approfondiamo sì. Anche dall'altro lato.
5: Volentieri, volentieri. Il Vento d'Oro di Yugo Kanno.

0: Questo era il Vento d'Oro di Yugo Kanno dall'anime JoJo's Bizarre Adventure, che consiglio la visione. D'azione, combattimenti, eccetera, però mi piace prima di tutto come sono disegnati, mi piace come si è inventato i
1: C'è anche
0: combattimenti.
1: un tema speciale in questo JoJo, che ogni stagione è diversa, cioè non c'entra con l'altra o così. Racconta sempre una storia simile con gli stessi personaggi, ma l'ambientazione e l'epoca e lo stile, diciamo, dell'ambiente è sempre diverso.
0: Sì, anche personaggi, in verità. That's great.
1: Tranne i due
0: Magari c'è
1: che rimangono
0: qualcuno che
1: sempre.
0: ritorna di qualche
1: Sì.
0: personaggio, però è vero. Cioè, gira tutto attorno alla famiglia JoJo,
1: Sì.
0: fondamentalmente. Joestar, che sono, cioè, hanno il cognome Joestar
1: Sì, sì, sì.
0: e il protagonista è JoJo, ma a volte anche il protagonista non c'è neanche. Quindi, sì.
1: Famosissima comunque come una degli
0: È
1: anime più
0: andata
1: famosi.
0: virale anche questo brano, quindi vabbè, ci stava a farlo
1: Sì.
0: sentire, perché comunque è andato virale, ma non è un brutto brano.
2: Ma ti posso fare una domanda riguardo all'anime? Cos'è uno shonen? Tipo più per ragazzi? O è una roba più matura? Per
3: Cos'è uno shonen?
2: ragazzi?
3: Ah.
0: Io non seguo mai troppo questa terminologia, perché a quanto pare è stata anche un po' occidentalizzata.
2: Occidentalizzata,
3: Ma
2: sì.
3: infatti
0: Quindi
3: mi
0: non è
3: sembra
0: neanche
3: mica un approccio
0: corretta.
3: da framare all'occidentale una cosa orientale.
0: Credo che non è neanche corretta come la intendiamo noi, perché loro la intendono in un altro modo.
2: Sì, no,
3: Cioè, è più
2: chiaro.
3: impegnativo magari intellettualmente
0: Cioè,
3: o un po' più
0: diciamo che un ragazzino è
3: tranquillo?
0: meglio che non lo guardi, perché
2: Ok, quindi è
0: comunque
2: più
0: è
2: profondo, più anche
3: traumatizzante.
2: violento in
0: E ci sono
2: alcuni
0: dei
2: tra.
0: combattimenti, sì, comunque ci sono dei combattimenti, comunque si vuole che c'è un cattivo e che sì, non è tipo un Digimon, cioè.
2: Tanto sangue
0: E a
2: anche.
0: volte sì.
2: Ok, ma per esempio un Dragon Ball di turno è considerato comunque una roba per ragazzi rispetto a tante altre cose che potrebbero essere tipo il Death Note di
1: Sì,
2: turno, capito?
1: però comunque anche Dragon Ball qua, anche se per ragazzi qua, è stato notevolmente censurato, cioè
2: Sì.
1: proprio è censuratissimo.
0: Cioè, è
1: Quindi anche lì.
0: partito per i ragazzini, poi dopo si è trasformato, cioè da
2: È
0: Dragon Ball
2: cresciuto insieme alle
0: Z,
2: persone, un po'.
0: da praticamente quando c'è stato il Supremo Piccolo, cioè il padre di Piccolo, quello verde, però quello cattivo, da lì non era più per ragazzi.
2: Sì, diciamo che hanno fatto un po', hanno seguito il pubblico che ha iniziato a guardarlo, doveva finirla la saga, è cresciuto insieme al pubblico, in poche parole,
0: E
2: in
0: sì,
2: principio.
0: anche quello, però credo che shonen comunque è una terminologia non corretta, perché tipo viene da Shonen Jump, che credo che è proprio un'edizione, o sono chi pubblica effettivamente questi manga, quindi non è
2: Cioè.
0: neanche, non saprei risponderti completamente su questa cosa.
2: Io sapevo, cioè perché io
0: Io
2: non.
0: questa mia parte nerd cerco sempre di nasconderla, mascherarla un po', invece te
3: Tanto
0: vuoi
3: qua non ti
0: proprio.
3: vede nessuno.
2: Ma no, ma per dirti
0: E invece vuoi proprio
2: perché
0: che
2: io sono uno di quelli
0: scavare
2: che
0: nel profondo.
2: non riesce proprio a guardare gli anime. Io ho un ribrezzo verso gli anime, ma non tanto perché secondo me non sono fatti bene, perché comunque.
3: Top anch'io comunque.
2: Perché praticamente ci sono a volte delle emozioni un po' troppo estremizzate, che secondo me non sono parte della realtà. E mi ricorda un po', quando ero bambino, che dico, vedo una scena così estremizzata, tipo, che ne so, un pianto di disperazione per amore, la vedo un po' troppo esagerata rispetto a come è la realtà.
3: Sai cosa
2: E
3: non mi piace a me
2: se.
3: anche di sta roba? Che appunto molto spesso i film, queste cose, sono un esempio per chi si sta ancora crescendo e formando una personalità davanti, no? Davanti allo schermo. Io ho notato che certe persone nel mondo, poi parlo a livello internazionale, non qua da noi, anche da noi, crescendo accompagnati da una narrativa che magari diventa quasi monotona, nel senso del seguire solo cose estreme in quel senso, che espongono le emozioni. Non è che magari vari tanto, sai, c'è gente che magari guarda tutti i tipi di film, legge tanti tipi di libri, c'è invece chi è un po' più fissato su un certo stile. Poi lo vedo che, come si dice in italiano, a gestire, a amministrare, a gestire la loro vita, riflettono quello che hanno visto nello schermo e lo estremizzano. Quindi appunto il pianto per amore diventa, oh mio Dio, cioè, Vado, non so, mi faccio del male da solo perché non sono stato accettato. Oh mio Dio,
0: questo
3: mi ha guardato
0: radici.
3: Così cos'ha?
0: No, è vero, ma ci sta questa cosa qui. Questo ha radici, secondo me, ancora ben più antiche nel Giappone. In un Giappone dove già faceva manga ancora prima che esistessero i manga, quindi nei disegni, e nel teatro giapponese, dove le espressioni, dove tipo la caricatura. Proprio stiamo parlando di caricature, delle emozioni, erano il fulcro di tutta la storia, quindi far vedere tanta collera, tanta tristezza, tanta gioia,
1: tanta sorpresa
0: eccetera.
1: Sì,
2: esatto, è quasi
0: questo faceva parte, ma secondo me è una bellissima cosa, tipo sembra quasi più un approccio espressionista, quindi
3: ma infatti sì, è teatrale pittorico,
0: tipo un urlo di Munch che comunque piace, cioè vedere Cavolo urla tantissimo è veramente scioccato. A me piace un sacco,
2: molto fumettistico.
0: Poi secondo me è proprio perché nelle animazioni si è liberi di far ciò che si vuole, secondo me è anche giusto
2: estremizzare a volte,
0: caricare più che estremizzare, proprio caricare le emozioni, anche perché poi c'è una concezione del tempo che è totalmente differente da quello che uno ha durante un film, quindi quello che magari tutto lo shock che ha è uno shock che tu vivi un secondo, invece lì te lo fanno vivere in 5-10 secondi. Capisci che diventa estremo quello che tu vivi in un secondo, lì lo stai vivendo in 5-10 secondi.
3: Te lo dilatano e te lo spalmano.
0: A me piace tantissimo.
2: Per dirti, infatti, c'è un amico
0: a me andare col microscopio, proprio cioè dilatare un po' questo disagio, andare nel microscopio, avvicinare anche la pupilla, come si dilata o come si restringe.
3: La grinza di fianco all'occhio, quelle robe.
0: Sì, a me queste cose. Ma nel cinema un po' a volte mancano, un po' mi dispiace.
2: Per dirti, io ho questo disprezzo verso. Cioè, un disprezzo adesso anch'io sto estremizzando, però faccio fatica a vederli per questo motivo. Però sono un gran fan dei film giapponesi, ed è paradossale come roba.
0: Sì, cavolo, lì sì.
2: E anche loro.
0: Cioè, lì non tolgono la spada perché sennò morirebbero dissanguati.
2: Sì,
0: cioè,
2: fanno comunque estremismi. Però mi sembra un po' più realistico quello che vedo tanto più realistico quello che vedo nei film rispetto a quello che c'è negli anime. E a me questa cosa a volte turba un po'.
1: Cioè, è semplicemente il fatto che allora di anime ce ne sono così, dei manga così tanti. Semplicemente non hai trovato quello con le tematiche così, perché è pieno anche di anime e manga con tematiche, ambientazioni del mondo reale, proprio magari gente che scazza in ufficio o queste cose, c'è anche quello. Chiaramente le cose più famose sono quelle un po' per bambini, tipo i pirati, i ninja. Però c'è tutto un mondo di manga e anime per adulti con storie serissime, tipo quei film lì che adesso vanno di moda, tipo le serie coreane.
2: Vado matto.
1: C'è anche quella
2: coreane.
1: Roba lì e semplicemente bisogna trovarla.
2: Esatto,
1: però esiste.
2: Secondo me anche un po' quello che da noi è stato percepito da quel mondo lì, crea la richiesta. Quindi cioè, noi cerchiamo nell'anime giapponese quella cosa lì, cioè gli appassionati cercano quella cosa lì e chiaramente il Giappone glielo dà, però probabilmente
3: bellissimo.
2: No, nel senso che
3: mega
2: probabilmente
3: mercato,
2: c'è
3: no,
2: tanto altro, c'è tanto altro che non conosco, c'è tanto altro che è molto più
0: che la richiesta. I giapponesi usano tanto ambientazioni secondo loro, quindi tra virgolette europee, occidentali.
1: Sì,
0: e quindi abbiamo, diciamo, un qualcosa su cui poterci legare, no? Cioè, ma se no credo che loro non è che hanno cambiato, modificato rimodificato per noi.
2: Chiaro, ma la cosa che volevo dire è che comunque probabilmente quello che passa da noi è quello che
3: viene tradotto più veloce
2: è quello che è un po' più su quella direzione lì, quindi già, perché probabilmente il cartone, l'anime è arrivato per i bambini, per i ragazzi, e poi dopo si è sviluppato forse qualcosa anche per gli adulti, qualcosa di, cioè, scene più profonde, eccetera, eccetera.
1: No, penso che è sempre stato tutto
3: pari.
1: Tutto alla
2: però
1: pari.
2: Da noi è di
1: qua è diverso. In Giappone invece il manga è roba seria, cioè c'è per tutte, da quando esiste c'è per tutte le età, c'è quello per bambini, c'è quello c'è quello con le storie serie, c'è quello con c'è quello per adolescenti, cioè, capito?
2: Ma appunto, però la differenza è che fra loro e noi è che qua invece il cartone di solito
1: sì, è solo per
2: bambini. Poi stanno introducendo comunque dei cartoni che
3: già per più per adulti.
2: E nel senso che il battute, bambino lo può guardare insieme al genitore, perché sennò il genitore qua non è incentivato a farglielo guardare, perché sta lì anche a perdere.
1: L'unica cosa che in verità impulsi. Poi c'erano anche qua tipo i Simpson sono cartoni, Griffin,
3: South Park.
1: Sono queste le cose che qua però in Giappone è più tipo serio, non so come dire.
0: Cioè, anche i Simpson non è tanto da bambini.
2: No, no, appunto. Cioè, però no, è arrivato
3: anzi,
2: dopo.
3: Sarebbe da adulti.
0: È arrivato dopo questa cosa che non era,
2: cioè,
0: più
2: da noi è più radicato il fatto che il cartone animato è più per bambino.
1: Sì,
2: molto più radicato.
0: Capito.
2: E per questo dico che secondo me l'aspetto giapponese, l'aspetto giapponese dell'anime è arrivato su quello che serviva.
0: La cosa che ha aiutato, no, boh, adesso ti dirò, comunque negli anni 70-80, perché c'era i robottoni.
2: Però non erano così violenti, cioè erano violenti,
0: perché erano dei robot, ma si picchiavano.
2: Si picchiavano, però non
0: però erano dei robot.
1: C'era anche roba violenta, solo chiaramente in TV non
2: meno esplicita, forse
1: in TV non passava la roba violenta esplicita.
0: Italia 7 Gold facevano andare l'uomo tigre, facevano andare
1: l'uomo tigre,
0: i Cavalieri
1: era bello
0: dello Zodiaco, anche quelli, anche
3: io queste cose sono completamente
1: quello se non è censurato. Cavalieri dello Zodiaco e anche l'uomo tigre sono abbastanza violenti, cioè c'è il sangue. Poi c'hanno tematiche più serie, un po' più da...
2: Sì.
1: È semplicemente che, come dici tu qua, essendo che i cartoni sono per bambini, il materiale di anime che è arrivato era per bambini. Sì. Però in verità loro hanno tutto un ecosistema gigante.
2: Sicuro.
1: Anche di roba per adulti, tipo appunto roba drammatica, romantica...
0: O combattimento.
3: Cosa dite?
2: Sì. Comunque appunto io volevo introdurre il prossimo brano. Per poi parlare di una tematica. Ok, volevo mettere questo brano che aspetta, rifaccio la frase perché... Allora, volevo introdurre questo brano di Expedition 33, che è un videogame che ha vinto il GOTY quest'anno, e il brano si chiama Alicia.
0: Ma se ne hanno parlato un sacco, tutti mega in hype, tutti speravano che vincesse effettivamente.
2: Ha vinto.
0: E ha vinto. Ha vinto tutto, sì.
2: Ha vinto tutto e...
0: Come anche miglior ricolone sonoro,
2: sì,
0: sentito
2: per
0: anche.
2: Sì, questo dopo volevo introdurre questa
0: anche
2: cosa.
0: Se a me l'opening non piace per me, però... No,
2: l'opening intendi il main, la traccia principale?
0: Sì.
2: Sì, questa penso sia la traccia principale, però...
3: Facciamola sentire.
2: La facciamo sentire.

0: Boh, ma allora comunque abbiamo scoperto che c'è gente qua nella stanza a cui non piace, ma ci sta, ci sta benissimo.
1: Ma chi ha il maggiordomo che c'è di là a farci il pranzo?
0: Esatto, però appunto era per dirvi che io l'ho giocato perché sono un mega nerd, sto giocando a un sacco di cose, una media tipo di 30 giochi completati all'anno, sono proprio faccio cagare e ho tipo un ribrezzo verso il multiplayer, che sono quelle cose che non riesco a giocare, ad esempio. Tranne Ark Riders, in questi tempi lo sto giocando così per provare e mi è piaciuto, ma ho bisogno della storia io. Io questo gioco l'ho iniziato perché aveva una buona premessa, cioè nel senso che tutto quello che ci avevamo fatto vedere era veramente bello, interessante. L'ho giocato e mi sono trovato ancora meglio nel giocarlo, nel senso che ha utilizzato dei sistemi di gaming molto old school, quindi tipo combattimenti a turno, però l'hanno rivoluzionata sta cosa qua, combattimenti a turno che tu puoi fare del parrying, quindi puoi parare gli attacchi, puoi schivare gli attacchi anche se comunque sei nel corso del turno, quindi diventa una roba un po' tecnica, ma su una cosa che era strategica prima, che prima ti dovevi veramente studiare
1: Le
0: il proprio cosa, le
1: statistiche, queste
0: statistiche,
1: cose
0: tutto.
1: andare a
2: Faccio solo una
0: vedere sul
2: precisazione che io
1: pairing.
2: sono super mega nerd, proprio too much.
3: Music
0: Non
3: Storming
0: si chiama
3: oggi è
0: pairing.
2: No, è che il sistema.
3: Aristotele si sta annoiando.
2: Volevo solo dire.
1: Stavo dormendo
2: Sì,
1: sulla
2: tipo basta
1: sedia.
2: parlare di ste
1: In realtà
2: cagate.
1: mi è salito
3: No,
1: comunque che ho
3: vabbè,
1: mangiato per
3: divertente.
1: pranzo
3: Scusa,
1: prima.
2: No, io volevo
3: ti ho interrotto.
2: solo precisare che non è rivoluzionario il sistema che schiacci il bottone, il gioco a turni, perché c'era già in Paper Mario
0: No,
2: della
0: no, non ho detto
2: Nintendo.
0: che giochi a turni quando schiacci il bottone.
2: No, che c'è il combattimento a turni e quando devi parare un colpo o attaccare, schiacci un altro bottone a tempo,
0: Sì,
2: giusto?
0: però è fatto in stile Souls, cioè, ovvero il Souls è il gioco che di solito ti mette mega in difficoltà e
2: Sì.
0: devi trovare il momento esatto, super
1: Di fare
0: preciso
1: la combo
0: per
1: dei
0: fare
1: tasti,
0: e per
1: quello
0: schiacciare il
1: che.
0: tasto.
2: Per schiacciare il.
0: Esatto.
2: Questa cosa
1: Te
2: c'era
1: ne
2: già.
1: capisco anche se non sono
2: Questa
1: nerd.
2: cosa c'era già in Paper Mario, in verità,
0: Ok,
2: da anni.
0: no.
2: Quindi era solo per dire che non è rivoluzionario.
0: Io
2: È una
0: comunque.
2: buona idea, bello, però non è rivoluzionario. Cioè, non era.
0: Comunque
2: Non
0: io l'ho.
2: sono i primi che lo fanno.
0: Io l'ho
3: Ok, ci sta.
0: percepito, diciamo. Molto rivoluzionario per il mescolare le cose, non solo per questo, perché comunque c'è una storia che è potente, praticamente parla del fatto che c'è una pittrice che una volta all'anno fa un conteggio alla rovescia, scrive un numero, prima partendo da 100, andando in giù, e quelli che hanno 100 anni, quando scrive questo numero, sta pittrice, muoiono tutti quelli che hanno 100 anni. E l'anno dopo si passa al 99, la pittrice scrive 99 e muoiono tutti quelli che hanno 99. Questo gioco è ambientato alla spedizione 33, quindi la gente ha già avuto questi lutti e ha cercato di contrastare questo male di questa pittrice e ha creato delle spedizioni per andare a distruggere la pittrice che sta ammazzando gente così a caso. Per nessun motivo, non si capisce per quale motivo lo sta facendo. E Expedition 33, Clair Obscur Expedition 33, è riferito al fatto che c'è questa spedizione 33 che deve andare a distruggere questa
3: Che
0: pittrice.
3: sono tutti 33enni, praticamente, o 32enni che
0: Esatto,
3: fanno.
0: esatto. Tu
3: Ok.
0: all'inizio del gioco capirai cosa succede e per quale motivo tu stai andando in missione. E in pratica sono i 33 anni che vanno in missione perché hanno loro l'interesse di non morire in quell'anno
3: No,
0: lì, capito?
3: certo, sì.
0: Però anche per rivendicarsi di tutto quello che è stato il massacro che è stato fatto finora.
3: Sì,
0: E quindi
3: quindi.
0: diciamo che questo concetto più la musica ambientata in un certo tipo di spedizione, in certo tipo di situazione, secondo me hanno fatto veramente qualcosa di incredibile. Giocarlo è quello che ti aiuta a comprenderlo questo gioco. E poi appunto anche Urush ha detto non è una cosa nuova, però il mashup, parlavamo di mashup prima, fare il giusto mashup funzionale
2: Sì, è una
0: che
2: buona idea
0: gira,
2: alla fine.
0: esatto. E poi tra
2: Solo.
0: l'altro c'è il compositore che adesso vi cerco il nome perché comunque è tipo Remy Testard, c'è cioè un nome stranissimo. No, Laurier

0: Quello che usano ancora SoundCloud per cercare artisti, cioè
1: quello,
0: è stato...
1: sai, ma sai che lo facevo anch'io quando dovevo chiamare gli artisti per le serate qua a Lugano, okay. E guardavo SoundCloud chi era della zona del Ticino per trovare qualcuno magari pazzesco. Non troppo conosciuto. Mi è capitato, poi ho stretto anche amicizia con certa gente grazie a SoundCloud.
2: Ah, wow.
3: Sì, era, diciamo che a me è piaciuto anche la dinamica in cui è stato preso questo. Poi è chiaro, sono gusti musicali, cioè uno piace il metal, l'altro cioè, piace una certa roba.
1: Adesso vi metto una roba divertentissima che non c'entra un bel tubo di niente.
3: Esatto, allora ci sta, facciamo ci sta lanciare stessa. Il brano ad Aristotele.
1: Lancio, aspetta che apro la finestra così non rompo il vetro. No, perché prima abbiamo fatto di quelle battute qua, però nel fuori onda, che erano dei giochi di parole fantastici, ma adesso... l'ho dimenticato.
0: Vabbè, se pagano l'abbonamento Plus,
1: ecco, è vero, è vero, perché
0: vi faremo Plus. Sentire anche i fuori onda.
1: I nostri ascoltatori ci amano. Tra le parentesi, qui abbiamo in stanza con me Aristotele, abbiamo Iari, Flavio e Uroš. Questo è Music Storming. Ci potete ascoltare su sito di Radio Gwendalyn e su rss.com/podcast/musicstormingprogram. Stavamo dicendo?
3: Il brano
4: tuo, che ci vuoi far dirci? Sentire.
1: Il brano è Yeishkai e l'ho trovato per caso guardando un video online, Shazam non capiva, però per fortuna in quella piattaforma in cui stavo guardando il video spiegavano cos'era la colonna sonora, dato che nei moderni siti di social networking tu puoi usare una colonna sonora di default, no, tra virgolette, che trovi già nell'archivio del sito stesso. Così facendo, quello che sta dietro il sito, gli algoritmi, tra virgolette, possono utilizzare un nuovo strumento per costruire tutto quello che sono gli schemi di relazione tra i loro utenti. Quindi se io faccio un video oggi e uso, esempio a caso, una canzone dei Queen, che c'è nell'archivio del sito, domani qualcuno in Cina, no, magari in Cina non usano quel sito, in Cambogia usa lo stesso sito, usa la stessa canzone, se poi io clicco sulla pagina di quella canzone nel sito io vedo entrambi i contenuti, sia il mio che l'ha utilizzato sia quello dell'altro ragazzo, quindi si accomunano le persone, gli utenti, tramite anche l'audio utilizzato nei loro contenuti. Anyway, ascoltiamo la traccia. Volevo mettere una cosa tagliavene di Rihanna prima, ma dato che eravamo già lenti con il pezzo precedente, ho preferito portare questo. C'è un po' più di brio, ecco. Poi riconoscerete la vibe, quindi ci direte se vi piace. Commentate, scriveteci sui social, perché a noi serve il vostro feedback. Ci serve che voi ci criticate, così sappiamo cosa portare nelle prossime puntate. Poi
4: ma
1: non è detto
4: poco,
1: che non lo facciamo lo stesso.
4: Anche poco criticare.
1: No, ma critiche positive.
0: Ah, ok, ok.
1: Tipo, ci piacerebbe. Sì, okay. Non so, ci piacerebbe se parlate di questo argomento. Dai, allora ci documentiamo al volo e lo portiamo.
0: Ah, ok, sì, allora
1: in quel
0: sì.
1: Senso.
0: Allora sì, bello.
1: Dai, allora buon ascolto.

0: E ascoltiamo direttamente un altro brano, perché Music Storming è fatto così, quindi fatemi fare. Io ho una posa in questo momento come Arnold Schwarzenegger nel Giro del Mondo in 80 giorni, quando dice il pensatore e si mette lì così. Voi non potete
1: La
0: vedermi,
1: stessa
0: ma
1: mandibola.
0: con la mandibola, sì, io ho soprattutto il suo stesso tri e bicipite.
1: Del collo però.
0: Sì, il mio collo è grande come il suo mignolo praticamente. No, scherzi a parte, adesso ascoltiamo Biagio Antonacci con Cortocircuito.

0: E questa era Cortocircuito di Biagio Antonacci. Ci auguriamo che vi stiate divertendo durante la nostra puntata.
1: Abbiamo
0: Stiamo
1: parlato di
0: iniziando a
1: tutto, per
0: delirare.
1: forza, vi divertite, cavolo.
0: Sì. Ci stavamo interrogando
2: Sì.
0: prima sul tempo, perché
2: Da
0: abbiamo la
2: Let It Snow,
0: clessidra qua.
2: Let It Snow a anime, a videogame, a... E poi cosa?
1: A tutto,
2: A
1: tutto,
2: tutto,
1: tutto,
0: tutto, tutto.
1: vi raccontiamo tutto.
0: La vera vibe è comunque essere tutti insieme. Lì abbiamo una clessidra che ci sta segnando il tempo. Prima non l'abbiamo usata, e infatti vi sarete accorti che abbiamo parlato per
2: Sì, è ripartita.
0: dell'ere,
2: Le
0: tipo.
2: sabbie del tempo hanno ripreso vita.
1: Prince of Persia.
2: E via.
0: E alle.
1: Videogame.
2: Sì.
0: Basta pubblicità, non ci pagano per dire tutti
1: No?
0: questi nomi. No,
2: No.
0: anche se vedi le maniglie d'oro qua e l'argenteria sul tavolo,
1: Oro cinese, ottone.
0: no, non faccio ulteriori battute. Urosh, hai un brano per noi?
3: Certo, io chiudo comunque il discorso, quello di Cooking Soul e Mashup di Natale. Vi consiglio comunque di ascoltarveli tutti perché ha preso più artisti come Notorious Big, Wu-Tang Clan, eccetera, eccetera. E basta, cioè ascoltatevelo. E vi porto un altro pezzo hip hop oggi che si chiama Adversus dei Colle del Fomento, che è dell'ultimo loro album.
0: Ah, è uscito poco fa, no?
1: No,
3: No, ecco,
1: saranno già
3: ormai
1: tra 4 anni e
3: sì, ormai c'ha
0: 5.
3: 5
0: Pensavo 10.
3: anni. E ultimamente non so perché l'ho sto riascoltato tantissimo. E c'è questa traccia qua che è una bomba. Cioè, si
1: Tra
3: chiama.
1: l'altro esce l'album singolo di Danno. Ho
3: Figata.
1: visto che l'ha annunciato.
0: Danno.ch?
1: No, Danno del Colle del Fomento.
3: No, danno dei colli,
1: De Del
3: oh,
1: Colle del
3: del
0: ma chi
3: Fomento.
0: lo conosce, oh? Ma come chi lo
3: Comunque,
0: conosce? Chi lo
3: le colonne
0: conosce?
3: di Roma.
1: Esatto, le colonne di Roma. Comunque,
0: Non siamo più
1: appunto.
0: nel 33 dopo Cristo, cioè.
1: Meno male che hai detto dopo Cristo,
0: E
1: perché se no
0: certo, perché
1: c'era da
0: avanti era
1: preoccuparsi.
0: difficile.
1: Comunque, appunto, ha annunciato il nuovo album
3: Ci
1: Colle
3: sta.
1: Solista. È una roba che non è mai successa. È il suo primo album
3: Sì, di
1: solista.
3: solito fa featuring così come solo, non.
1: Esatto. Dopo il brano vi dirò anche la data di uscita, almeno se siete
0: Ma per
1: interessati. Io
3: contestualizzare
0: sono
3: super
0: così,
3: interessato.
0: le nostre nuove generazioni che ci ascoltano, magari si stanno avvicinando appunto anche a queste cose, età media dei componenti del Colle?
1: Quasi 50, secondo
3: 50,
1: me. Un po' meno
3: però
1: forse.
3: devo dire che anche se sono vecchi,
0: Oh, guarda che se ti sentono vengono a
3: cioè,
0: prenderci a tutti qua.
3: vecchi, non hanno più 20-30
0: Ok.
3: anni, cioè, sono
1: Io vi
3: veramente
1: dirò.
3: dei pilastri dell'hip hop italiano, cioè non gli puoi dire niente,
1: Io
3: sai,
1: vi dirò,
3: un po'
1: li ho
3: quella
1: visti
3: gente lì.
1: spesso live, anche in apertura DJ Premier, Chiasso. Li ho visti ultimamente, anche se l'ultimo disco è quello che mi piace di più di tutti, perché comunque secondo me è più maturo, molto più maturo si sente, è stato anche coltivato nel tempo, quindi, perché loro non è che tirano fuori un album all'anno, loro sono veramente stati, cioè hanno pensato sempre a tutto, quando tiravano fuori qualcosa lo pensavano bene, non se la sentivano, magari cacciavano più featuring che altro, non hanno fatto tanti album. Ultimamente li ho visti live e sarò onesto, mi sono piaciuti però di più quando erano un po' più giovincelli perché tenevano meglio il palco.
3: Insomma, la vecchiaia, la
1: E non
3: vecchiaia.
1: è tanto la vecchiaia, ma è anche proprio la questione che secondo me credere in un certo movimento, magari quando hai 15 anni, è differente a credere a un
3: Sì,
1: movimento quando
3: chiaro.
1: ne hai 50.
3: Come adesso che vedi Noyz Narcos che fa i featuring con cani e
0: Oh,
3: porci,
0: prima ho
3: cioè.
0: visto un tipo, ero a spasso con una maglietta tutta strana, e poi leggo in piccolissimo dietro Noyz Narcos e faccio, ma
1: Era lui,
0: che
1: no,
0: vergogna.
1: non era lui. No, l'ultimo disco è
0: No, non
1: bello.
2: Ma
0: era
2: chi, il cane
0: lui.
2: aveva la maglietta o?
0: No, il tipo, però aveva anche
1: Sì.
0: lui, aveva già una quarantina e aveva un felpone come se fosse un ragazzino di 15 anni, quindi mi sono detto, ok,
1: A me
0: vabbè.
1: che non piace Noyz Narcos, ho sentito l'ultimo disco, mi è piaciuto.
0: Ma
1: Quindi,
0: nulla da
1: ok.
0: dire su di
1: Cioè, nel
0: lui, ho saputo che
1: senso.
0: spacca, nel senso l'ho saputo tramite le mie
2: Io
0: meningi, l'ho
2: non
0: ascoltato un paio
2: so
0: di
2: di
0: volte.
2: nulla, quindi mi fa piacere ascoltare.
3: Sì,
0: E
3: si
0: come si
3: parla
0: chiama?
3: comunque,
0: Lancia.
3: Flavio, di anche noi. Noise Narcos è un altro di quelli di Roma famosi che hanno fatto un po' la storia del rap italiano.
0: Sì, è uno dei real, tra virgolette.
3: Ti riaggiorno sul tema.
2: Sì, grazie mille.
3: E facciamo andare alla traccia?
1: Sì, sentiamo Adversus.
3: Adversus. Pula.

0: chiaro.
1: Ci sta. Questa era Adversus dei Colle del Fomento. Tra l'altro, mentre la traccia andava, abbiamo visto che uscirà il nuovo album di Danno il 6 febbraio.
2: Sì. AKA Danno si chiama.
1: Si chiama AKA Danno.
2: Conosciuto come Danno, tradotto. Sì.
1: E per chi è fan di questi vecchi che ormai rappano, top, insomma.
2: Sì, il top è, come dicevo prima, secondo me era molto Attitude nei primi brani, ma l'ultimo disco di dei Colle del Fomento è forse anche a tratti più conscious, e a me è onestamente piaciuto di più.
3: Sì, possiamo dire nostalgici, fatevi avanti.
2: Sì.
3: Sì.
2: Okay. Sì, sì, per forza.
3: Quindi seguite l'uscita di questo nuovo album di un artista,
1: esatto,
3: sì, italiano molto rinomato e conosciuto
1: nella scena.
2: Roma,
1: sì.
2: Coatta.
1: Roma Coatta, sì.
3: Che poi va di moda oggi usare tutti sto accento romanaccio, anche qui da noi io non capisco. Romanaccio in senso friendly, lo dicono.
2: Ma perché anche fra di loro dicono romanaccio, no?
3: Sì, sì, infatti per quello. Però qua da noi vedi i ragazzini pischelletti, come si autochiamano, che escono dalle medie, dal liceo.
2: Già pischelletti è un termine romano.
3: Penso, non lo so,
2: sì, sì,
3: insomma si parlano tutti così, come
1: a
3: se chicco, fossero di
1: come
3: giù,
1: te in titoli,
3: ma...
1: avevo sentito un romano a chicco
3: fenomenale.
1: Come te in titoli, per chiedergli il nome,
3: console,
1: marchese.
2: Io pensavo che fosse il film a chicco,
1: no a chicco come te in titoli.
4: E adesso chi toccava?
2: Flavio.
5: Ora dai, tocca a me sentiamo. Sul tema del viaggio, io però baro un attimino. Perché adesso il viaggio non è più in macchina.
2: Come il DJ dei Colle del Fomento, Baro. DJ Baro.
5: Monte Baro. No, il Monte Baro è qua. Baro un attimino, perché non è stato un brano che ho ascoltato durante il viaggio venendo in qua, ma è più che altro più un viaggio un po' più metaforico. E di una band in cui ho suonato per molto tempo, tra l'altro. Questi gli ultimi brani che sono usciti dell'EP Cool Book Therapy, e il brano si chiama Cool Fool dei Sofsky. E vabbè, io ci ho suonato i sintetizzatori e si sentono.
3: Lo possono trovare ancora l'album in vendita da qualche parte? Cioè,
5: l'EP no, non
3: è. Però online si può trovare?
5: Si può ascoltare, sì, credo Bandcamp.
2: Comunque
5: Bandcamp.
2: Appunto, dici, viaggio metaforico, l'importante è il viaggio e non la destinazione, quindi. Wow. Claim.
5: Pazzesco, bello. Sì.

0: E questo era Cool Fool dei Sofsky. E voilà, Iari, diamo a te la parola.
1: Sì,
0: Quindi
1: io
0: credo che
1: volevo
0: siamo verso la
1: parlare. Sì,
0: fine.
1: siamo verso la fine. Magari facciamo un ultimo giro di canzoni giusto per finire in bellezza.
0: Ok, allora potrò concludere con un branetto natalizio mega traditional.
1: Sì, quindi sei l'ultimo del giro
0: Sì, sì,
1: quando,
0: sì.
1: cioè, va bene, dai.
0: Top.
1: Io volevo parlare di una roba perché, non so, io sono sempre stato gasato di questo gruppo, il System of a Down, cioè, non lo so, c'ho questo amore che si ritrae negli anni, cioè, è proprio una roba incredibile in cui, tipo, Toxic City è un disco che mi sento una volta a settimana e
0: Pazzesco.
1: mi è piaciuto un sacco quel disco lì. Poi vabbè, anche tutto quello che hanno fatto, però principalmente Toxic City, secondo me, è un insieme di sole hit di quel tipo di genere, tra virgolette, crossover, poi vabbè, sfociano in diverse cose, però io volevo parlare del fatto che il 6 luglio 2026 suoneranno all'Ippodromo SNAI la Maura Milano. Quindi scrivetevi la data sul calendario, perché io già ho preso il biglietto, tra un po' probabilmente sarà sold out. Come di solito succede in questi eventi qua. E volevo parlare del fatto che ultimamente, quando io sono venuto a Music Storming, stranamente non ho mai portato il System of a Down. E oggi voglio farlo, e forse lo voglio fare con uno dei pezzi che a me è piaciuto di più in assoluto, Biob dei System of a Down.
2: Sì, che tra l'altro BYOB è un acronimo
1: Acronimo, sì.
2: per in sé per i bar americani dove c'erano sti bar che potevi portarti le tue birre, quindi bring your own beers, porta le tue birre.
1: Top.
2: E
1: Cade a fagiolo.
2: Il System of a Down invece il significato che è andato questo acronimo nella canzone è Bring Your Own Bombs, perché è una canzone molto critica sulle guerre nel mondo, queste cose qua. Anch'io sono super fan dei System of a Down. Adesso no,
0: Quella
2: ma
0: col correttino mega tragico
1: è
0: verso
1: quello che dice
0: un punto.
1: quando i presidenti fanno. Dice qualcosa riguardo i presidenti, però in poche parole è il popolo che va in guerra, cioè una roba di.
2: Sì,
1: Adesso
2: sì, sì, sì.
1: lo riassumo così e
2: Perché
1: non te lo sto
2: mandano
1: dicendo.
2: sempre i poveri a fare la guerra, i
1: Esatto.
2: poveri che difendono i soldi dei ricchi che fanno le guerre, queste cose
3: Ieri
2: qua.
3: mi è stato detto da un esperto.
4: Ieri mi è stato detto da un esperto che non bisogna dire assolutamente poveri, ma bisogna dire persone con limitato accesso al mondo finanziario. Sì,
1: Va bene, va
4: Oh, è uno
0: bene,
4: che ha scritto non so quanti libri di scienze
0: limitati,
4: sociali.
0: limitati,
4: Sì,
0: sono dei limitati.
1: In poche
4: sì.
1: parole puoi dire non ho soldi.
4: Non si
2: No, perché
4: dice
2: poi ho detto sono ricchi nello spirito e
0: della
2: nel cuore.
0: serie.
2: Vabbè,
4: non si
2: ognuno
4: dice
2: suo.
4: spazzino, si dice
0: Boh, è vero.
1: E va
4: operatore ecologico.
1: bene,
4: Sì,
1: sì,
4: quelle
1: sì.
0: No,
4: cose lì.
0: no,
4: Non si
0: ok.
4: dice inceneritore di Giubiasco, ma
1: Ma
4: si
1: sì.
4: dice termovalorizzatore.
1: Ma sì,
4: Sì,
0: Brusa
4: è vero.
0: Monnezza.
4: Sì.
1: Esatto. Comunque a volte a me piace anche stare sul semplice. E
2: Sì.
1: secondo me il System of a Down, in
2: Non
1: quel
2: hanno niente
1: senso.
2: di
1: No,
2: semplice.
1: no, no, in quel senso invece riescono a portare dei messaggi complessi
2: Sì.
1: in musica che comunque è apparentemente anche semplice, cioè nel senso che è molto commerciale, molto udibile,
4: È fruibile dal
1: è
4: pubblico.
1: fruibile al pubblico, non è che fanno tecnicismi, tra l'altro dicono che anche live non è che siano questi grandi mostri, però riescono veramente a tirar fuori un concetto che potrebbe essere la guerra, buttare giù due frasi e portare a un concetto
2: Sì,
1: molto
2: fanno
1: profondo.
2: delle belle canzoni.
1: Belle
2: Top.
1: canzoni.
2: Io le
0: Ora
2: conoscevo
0: conosciamo.
2: Tutte le conoscevo.
1: Tutte,
2: Adesso
1: sì.
2: no, adesso non me le ricordo.
1: Però
0: Adesso basta.
1: Biob te la ricordi, dai, la
2: Sì,
1: mandiamo.
2: è anche un po' iconica.
1: Eh
2: Vai,
1: sì.
2: mandiamola.
0: Buon ascolto a noi tutti.

0: Ehi, comunque appunto volevo introdurmi verso la fine del brano per questo motivo, perché secondo me il System of a Down con questo album ha tirato fuori qualcosa che mai mi stancherà, cioè nel senso io quando sento Toxicity, ad esempio, è una di quelle canzoni che la sento e mi viene voglia di scrivere agli amici dicendo Toxicity è il brano perfetto, cioè nel senso per quanto non
1: Cavolo,
0: sia...
1: quelle volte lì quando devi dirlo a qualcuno,
0: Ma
1: ma
0: è proprio
1: nessuno.
0: una cosa malinconica perché
1: Sì.
0: comunque la senti e dici la devo far sapere sta cosa e poi magari gli altri ti dicono ma cosa stai dicendo? Toxicity per me è un brano perfetto, non era questo Toxicity, questo era Bayob, però ho voluto portare Bayob perché forse è un po' meno commerciale rispetto a Toxicity e ogni tanto vogliamo portare anche musica un po' diversa. Comunque questo album, se non l'avete sentito, raga, si chiama Toxicity dei System of a Down e sentitevelo.
1: È Toxicity?
0: Toxicity, sì, dipende l'accento.
1: No, è per sapere, una è tossicità e l'altra è tipo città dei tossici. Cioè.
2: No,
0: No,
2: Toxicity,
0: non
2: tutto
1: con la
0: attaccato.
1: S,
0: sì, no. Sei tutto attaccato.
1: Toxicity, sì.
0: Esatto. E appunto, ripetiamo, 6 luglio, Ippodromo SNAI, La Mura, mi sembra che si chiami. Una roba del
1: Il
0: genere
1: posto?
0: è il posto, sì.
1: Sì.
0: E affrettatevi a prendere i biglietti se vi piace questo sound, perché ormai in questi anni, dopo il Covid, i biglietti vanno via. Si vede che la gente è ritornata per fortuna a andare anche verso i lati dei concerti, a
1: Diciamo, i
0: spingere un
1: completisti, il Covid è stato macchinato solo per far rialzare l'hype
0: po'.
1: per queste
0: Esatto.
1: cose.
0: Dei concerti, visto che la musica,
1: Per farci riassaporare il valore umano dello
0: Visto che
1: stare
0: con
1: insieme.
0: Spotify la musica non vende più così tanto, cioè almeno non ha quei soldi lì di entrate, ci porta ad andare ai live e ci sta.
1: Spotify cadrà. Questa è una
0: Cadrà.
1: previsione
0: Ma
1: stile
2: io
1: Nostradamus.
2: spero, io
0: Arriva
2: spero.
0: qualcuno di più geniale
1: Che fa
0: che
1: meglio.
0: fa meglio, è chiaro che cadrà. È come ogni tessera del domino che è successa da
2: Come
0: qui,
2: ogni impero.
0: come ogni impero, da qui all'anno zero, capito?
1: Cavolo, la
2: Oh,
1: cosa bella
2: stop.
1: dei grandi imperi
2: Anno
1: che
2: ze.
1: regnano per a volte anche millenni, no? Centinaia di anni, secoli. E poi magari succede una
0: Una cagata. Sì,
1: stupidata,
0: una...
1: magari litiga col cugino, il capo litiga col
0: Boh,
1: cugino,
0: c'è anche da dire che la
1: spariti tutti.
0: storia è, per come la vediamo scritta, è sempre un po'
1: Sì,
0: romanzata,
1: no,
0: eh. Cioè,
1: chiaro,
0: nel senso,
1: però
0: perché poi quella
1: sai.
0: cagata forse era una serie di roba sociale molto più intensa di quello che noi
2: Sì, poi
0: leggiamo
2: secondo
0: su
2: me
0: due
2: era la punta
0: righe.
1: dell'iceberg. Però anche la
2: Però
1: cosa
2: c'è
1: del.
2: stato
1: Sì,
2: tutto, ci sono
0: esatto.
2: stati vari, cioè,
0: Sì.
2: sono per riutilizzare il termine, però vari complotti fra di loro, varie cose meschine che portano. Che poi secondo me la caduta di imperi o di grandi civiltà è perché ci sono meschini che
1: Che pensano a
2: progettano
1: loro.
2: cose
1: Sì.
2: meschine che non si fanno notare e distruggono dall'interno. È solo
0: Sì.
2: così
1: Eh
2: perché un
1: sì.
2: gran... cioè,
1: No, boh,
2: sennò...
1: l'impero cambogiano, famosissimo, uno dei più numerosi, è stato distrutto da anni di calamità naturali, tipo decenni di invasioni di acqua, quelle cose lì.
0: Hanno avuto sfiga.
1: Si vede che non doveva più esistere lì e poi si sono sviluppati altri imperi in altri posti del mondo.
0: Sì,
2: Sì,
0: no,
2: sì, sì.
0: comunque
2: Sì, ok,
0: appunto...
2: a parte calamità naturali, che ti distruggono tutto, ti radono
1: Il
2: al suolo
1: raccolto, tipo
2: in
1: c'è la
2: 10
1: città,
2: minuti,
1: cioè.
2: ok, ho capito, ma altrimenti c'è sempre il marcio
1: L'umano dietro.
2: all'interno che
0: Sì, ma
2: ti...
0: alla fine è sempre stato un uroboro, cioè nel senso che il serpente che si morde la coda è tutto un ciclo che ritorna, se ne va.
1: Creiamo una cosa bella, dopo un po' la
0: La
1: distruggiamo e
0: distruggiamo,
1: poi ne
0: quindi
1: dobbiamo
0: c'è...
1: ricreare
0: Sì,
1: un'altra.
0: esatto, l'uroboro è il serpente che in realtà rappresenta il ciclo, però rappresenta anche la distruzione, cioè quindi sì, l'autodistruzione, perché poi il processo di distruzione viene da noi stessi, cioè nel
2: Sì, alla
0: senso,
2: fine
0: ma come
2: siamo.
0: nella vita, cioè nel senso, come nella vita, alla fine siamo ci
1: Sabotiamo.
0: non riesco a parlare,
1: Su.
0: cavolo.
1: Oggi è sabato.
0: Oggi è sabbat, è sabbat.
1: E non metterò un pezzo dei Black
2: Sabato.
1: Sabbath.
0: Escono le streghe.
1: Però vi metto un pezzo bello che ricorda
2: Yes.
1: comunque la collaborazione tra persone, ma anche con un tono romantico in un certo caso. Penso che sia la versione cover questa, o forse no, magari all'original, chi lo sa, vedremo. E niente, adesso la mando.
2: Come così si chiama?
1: Lo dice 300 volte la traccia, quindi non lo dico io.
0: Ve lo facciamo scoprire.
1: Aguzzate le orecchie.
0: Ma ve lo faccio scoprire.
2: Buon ascolto.

0: E questa era Drive My Car. Avrete riconosciuto che c'è stato un gruppo inglese molto famoso a fare anche questa canzone.
1: Quelli scarafaggi.
0: Quelli Beatles, sì. Vabbè, hanno già così tanta pubblicità gratis, non è il caso di fargliela anche noi. E qua davanti si stanno per picchiare perché partono brani da soli. Non si capisce come mai. Comunque non si sentono nei mic dinamici in teoria, quindi easy. Stiamo per concludere o sbaglio? Siamo a 2 ore qualcosa.
2: Più che più di molte più di 2 ore. Sicuro.
0: No, no, no, i nostri ascoltatori ci amano. Loro sono cullati dalle nostre stupidate del pomeriggio, quindi.
1: Ma sì, bisogna alzare un po' il timbro dicendo anche sì.
0: Magari rimandiamo gli appuntamenti per l'anno prossimo. Allora, prima di tutto,
2: ma saranno già l'anno prossimo.
0: Questo è Music Storming, sì. Quindi il 2026, adesso stiamo registrando a fine 2025, ma 2026 continueremo a fare sicuramente puntate. Proveremo a fare anche puntate più esterne magari, per non avere solo il format nostro classico. Quindi se volete invitarci per un evento,
2: nel salottino di casa vostra,
0: anche nel salottino di casa vostra, a bere i pasticcini con la vostra nonna o assaporare un tè tutti insieme davanti a una discussione filosofica,
2: farci conoscere la nonna.
0: A noi piace prendere parte appunto a eventi, celebrazioni, fare un po' da reportage ma attivo, quindi coinvolgiamo le persone presenti, mettiamo sì la musica ma facciamo anche dei commenti, insomma ci divertiamo tutti insieme, portiamo un po' di vivacità. Scriveteci su Instagram, abbiamo la pagina Music Storming. C'è dell'altro?
1: Sì, io vorrei dire musica e arte, quindi ci sta che la gente
0: proponga. Ah sì, anche cosa. Business, anche business. Quindi esatto. Se sei un crypto bro che hai voglia di parlare del tuo project
1: business. Esatto, no, nel senso che secondo me da ogni cosa può scaturire dell'arte.
0: Sì, poi la musica è vibrazione, come quando Flavio lanciò questo programma Music Storming era inteso come
1: Flavio
0: sì,
1: il creatore
2: lanciato insieme.
1: L'architetto.
0: Sì, ma era già 3 anni fa che sei arrivato con questa idea e ci hai detto facciamo Music Storming.
1: C'è l'architetto.
2: Ma c'è stato in verità c'era Marco che ha detto "Ah, ma mi piacerebbe che tipo voi e ha detto un tot di nomi. Comunque proprio c'eravamo
0: noi presenti,
2: con anche Alercio eccetera, vero, quindi voleva sì. La vera scena underground fondamentalmente.
0: È per questo che noi non partecipiamo ecco esatto. A certe cose, capito? Ne siamo
2: voleva
0: nell'ombra.
2: Proprio che la vera scena, non ha detto la vera scena underground, però vero, vero.
1: Però contestualizza, Marco chi è che è?
2: Era Marco Jegli,
0: redattore, broadcaster per Radio Gwendalyn, okay. Eccetera.
1: No, era per contestualizzare.
2: Sì, eravamo all'aiuta quando...
0: Alla yurta della straordinaria.
2: Della straordinaria. Ho detto, ah ok, e poi dopo, ma è stato tempo zero, voi eravate già lì,
0: Sì, ma io volevo fare qualcosa di simpatico.
2: Sì, ah, cioè... no, carino così, così è poetico, sì, così è poetico.
1: Quella sottospecie di capanna sudatoria, che sembrava una roba sciamanica, no?
0: Era una yurta, sì, fighissima. Tipica dei paesi asiatici.
1: Ok, sì.
0: Dove ci sono i nomadi che si spostano e tirano insieme queste... Mm.
1: E da lì è partito tutto e non è mai più finito, ci sta.
0: Da lì sì. Siamo andati.
1: Un uruboro, solo che non ci mordiamo la
2: sì,
1: coda.
2: È anche un po' il nostro momento, anche un po' di sfogo, di musica, di condivisione che va fuori da quelli che sono gli schemi.
1: Sì.
2: Neanche tradizionali, proprio schemi.
1: Ma poi la cosa che fa ridere è che c'è tipo...
2: Schemi musicali che propongono
1: esatto,
2: Ticino, Lugano, Svizzera, tutto.
0: World.
2: Cioè, è veramente music. Universale, è veramente universale. Questo fa piacere. Io lo vivo anche un po' come uno sfogo.
1: Ma poi anche la cosa che fa ridere, che cioè nel senso, io mando una traccia che magari a te non ti dice niente, però c'è un confronto, no? Magari dopo parte il discorso che è per quel motivo che l'ha mandata, e poi dopo uno ci riflette e dice: ah, però forse devo sì. Anche capire il contesto della
2: sì,
1: traccia,
2: esatto,
1: quindi c'è
2: esatto,
1: la
2: sì.
1: Musica è anche un po' così, va contestualizzata in base ai momenti,
2: esatto.
1: Cioè tipo un mio soci è un gran fan di film mega tamarri e io e commerciali, e io invece c'ho l'odio verso quella cosa lì, mi piacciono le cose strane, le cose molto discorsive che potrebbero annoiare l'85% della popolazione,
2: sì.
0: Però beh, è questo bello flusso catalizzatore Music Storming sta funzionando bene.
1: E
0: se volete regalarci soldi, tipo, potete
2: sì,
0: anche farlo,
2: soldi,
0: perché
2: comunque
0: qua siamo sempre, insomma,
1: però soldi ai Iari,
0: non... quindi
1: soldi ai solo agli Iari.
0: Possiamo, possiamo sempre migliorare, per ora ci stiamo arrangiando.
2: Però
0: con
2: i soldi miglioreremo.
0: Esatto, questi soldi miglioriamo. No, sto scherzando adesso, non troppo, nel senso, appunto, se volete fare collaborazioni varie,
2: donazioni,
0: donazioni,
2: no, certo,
0: sai, potete anche venire e portarci il disco, non è che ci dovete dare cash, cioè, potete portare una cassetta,
1: una donazione potrebbe anche essere
0: una coperta fatta a maglia, cioè
1: organizzare un mini live senza che vi dobbiamo per forza pagare, nel senso, volete dare il vostro contributo per la trasmissione,
0: volete farvi pubblicità soprattutto,
1: esatto,
0: perché abbiamo ascoltatori un po' dappertutto,
1: lì
0: guardavamo la cartina mondiale,
1: sono tutti
0: qui
1: in Cile
0: li abbiamo comprati,
2: in
0: abbiamo
2: India
0: comprato tipo uno stock di ascoltatori
1: tutti
2: stranamente in India, in indiani proprio,
0: no,
3: tutti abbiamo indiani. Assoldato il nostro cinese con i suoi 2000 telefoni che gestisce.
0: In questa è una reference,
1: è solo uno che ha 2000 telefoni.
3: Esatto.
2: Infatti, quello.
1: Quando vedi le riproduzioni Spotify, infatti, sono tutte dall'India. E
3: sì, boh, sono tutte situazioni così un po' sketchy. A volte.
0: Un giorno apriremo anche noi una specie di quei media center, come li chiamano,
1: una filiale
0: a Lugano,
1: in India,
0: dove faremo solo scam calls a tutti. Cliccheremo like a tutte le vostre,
3: esatto,
0: cose, a dipendenza di chi ci paga di più, e funziona così. È un gran business, se vi interessa cercate su internet come funzionano queste cose.
1: È un po' come l'autotune, una fregatura.
0: Esatto. Per ingannare le masse, cioè, il popolo
1: bisogna far vedere che tutto funziona, ma in realtà è la società che è così.
2: Bello, la Clessidra ha fatto già il giro praticamente
0: tre volte,
2: quattro volte.
1: Ma infatti era per lanciare il fatto che la società ci sta sfruttando sopra e sotto, era per lanciare
0: anche
1: l'ultimo brano,
0: capiamo,
1: che Flavio
2: credo
1: aveva.
2: Che c'è, sono io l'ultimo.
0: No, lui ne ha messi due all'inizio, però
3: manco ancora io.
2: No,
1: ma
2: manca
1: okay,
2: ancora Uroš.
1: No, scusate, Uroš.
3: Penso che
2: discorso
3: manco
2: sociale,
0: questo è Music Storming, è calato il buio fuori dalla finestra.
1: Esatto, stiamo
0: sfogliissimo. C'è gente che corre a nascondersi.
2: C'è la selvaggina. Che ci attacca.
1: Ci sono i cervi che mi stanno scavando nel bosco,
0: nel
1: raga.
0: Giardino.
1: Un casino.
0: Gli hanno mangiato tutti i fiori.
1: No,
2: oh,
1: no,
2: Uroš,
1: no.
2: Dici che cosa ci proponi.
3: Allora, io ho iniziato con un pezzo che mi ha passato il mio amico appassionato di macchine giapponesi. E mi ha passato anche questa traccia, che è musica elettronica, cioè di nuova generazione, se si può dire così. E una roba che gira tanto adesso su internet e nell'ambiente con le macchine, queste cose qua. Quindi,
1: ma macchine in che senso?
0: Automobili,
3: tipo quelle cose lì,
1: Tamar,
3: tipo Need for Speed.
1: Ah, okay, okay.
0: Ah,
1: quindi proprio
0: automobili.
1: Giapponese,
3: sai, quelle,
0: racing un
1: po'. Tokyo Drift,
3: quelle cose racing, sì.
1: Tokyo Drift.
3: Non so ancora bene perché associano tanto queste le macchine
0: perché
3: a questo genere di musica.
1: No, ma
3: però
1: secondo me sai cosa?
3: Brutto,
1: è il movimento anche di Need for Speed che ha fatto un po'.
3: Ma
1: cioè,
3: sì,
1: Fast and Furious.
3: Può
1: no?
3: essere che qualcosa
1: ha creato
3: di collegato.
1: Un bug nel sistema.
3: Sì, ha creato tipo dei mostri. E quindi questo è. Questo è Sound Monster, però c'ha delle X al posto delle vocali. Ghost.

0: Bene, questa era Sand Monster. E niente, ultimamente un po' nell'underground dell'elettronica gira un po' sta roba, che come avete potuto sentire un po' un mashup di generi comunque già conosciuti. C'è tanta distorsione nel sound e niente, un po' così che va.
1: Oh, la cosa che mi fa ridere è che tu parlavi del fatto che questa roba viene ascoltata tipo nei movimenti di macchine.
0: Viene spesso associata con le robe tipo drift o macchine da
2: pompa,
0: car,
2: spinge, cioè.
1: Esatto, sì. Pompa spinge, e anche senso, perché comunque quando uno viaggia con la macchina, non dico che è una cosa da fare, però
2: se vai in pista puoi
1: se
2: farlo.
1: Vai in pista, però lì non è in quella condizione, cioè nel senso stiamo parlando di un movimento giapponese che a quanto pare, io non lo sapevo, a parte il film che magari l'ha portato fuori, Tokyo Drift, Fast and Furious,
0: sì.
1: C'è un movimento grosso in Giappone di questa cosa.
0: Sì, in Giappone di tantissime cose.
1: Sì, è vero che
0: c'hanno anche il movimento, tipo c'era un movimento di questi scooter della Yamaha vintage e c'hanno ci sono delle bande, tipo i motociclisti qua, però sono giapponesi, hanno solo queste moto, tutte,
1: okay. Cioè, tipo Harley, ma
0: e questo
1: scooter.
0: È solo un esempio, perché se adesso ve ne porto altri non
1: sì,
0: finiamo più,
1: non
0: fino
1: si finisce
0: a
1: più.
0: Dopodomani.
1: Comunque sì. Oggi diciamo che il tema principale di tutto è caduto sempre sul Giappone, cioè è proprio una roba che ci siamo
0: esportano un sacco di arte.
3: Ma adesso vi riporto nell'Occidente.
2: Grazie.
1: Okay.
3: Ma completamente.
1: Ma la chiudiamo?
3: Sì.
1: Ok, la chiudiamo. Sì, sì. Quindi io farei un saluto a tutti. Cioè, da parte mia, grazie per l'ascolto. E penso che anche gli altri hanno da dire la stessa cosa. E Flavio ci lancerà l'ultima canzone che per concludere.
3: Non è una canzone? Aspetta.
1: No.
3: No, non è una canzone, alla fine volevo mettere un Christmas Carol, ma poi ho pensato, cavolo, quando ascolteranno non sarà più Natale da un bel pezzo, e quindi ho ripreso il discorso.
2: Voi non avete visto, ma fa, e quindi espressione di disgusto.
1: Esatto.
3: No, no, era, stavo deglutendo.
2: Sì,
3: no,
2: ho visto, però cantava pennello, era fantastico, e quindi, oddio, dramma.
3: No, e quindi mi sono ricollegato al discorso che avevo fatto prima sul concerto di Vivaldi, l'inverno, sul fatto di scivolare sul ghiaccio, sul gelo, sul battere i denti, perché poi comunque Vivaldi ha descritto anche tutto la sua composizione, quindi c'è una storia dietro anche, sì. Mi ricollego anche al fatto di dare un contesto ai brani, e però è l'inverno di Vivaldi, ma ho scelto i barocchisti che lo suonano, che sono un'orchestra nostra nel senso ticinese, qui del Ticino, col direttore Diego Fasolis, che anche lui è ticinese, ci stava a dare anche un riconoscimento al grande lavoro che ha fatto e che fanno tuttora con la musica barocca. Lo salutiamo, magari ci ascolterà. E mi sembra Duilio Galfetti che sia il primo violino, perché qua c'è scritto Duilio Galfetti e Diego Fasolis, quindi Diego Fasolis è il direttore e Duilio Galfetti il primo violino di questo concerto. Quindi con i barocchisti, il primo movimento dell'inverno di Vivaldi.
1: Ciao.
3: Buon ascolto e grazie per averci ascoltato tutto, e ciao, e grazie Iari.
1: Ciao raga, ciao ciao.
3: Ospite speciale, ragazzo speciale.
1: Sono sempre speciale.
3: Specialissimo.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

bones beneath this stage. The colonial land grab.

once muddied and still the river runs red.

Grazie.

Chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica. Ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.